0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, give a booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.
1: This way.

Dalla buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tu devi sapere, per una giornata radio prima pagina. Sport, torni in compagnia della... Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a lunedì 14 settembre 2026, esaltazione Santa Croce. Bene, parleremo più tardi di queste notizie: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati europei. Tra i diplomatici in viaggio in Ucraina c'era anche un italiano. Finte aperture e bombe, Putin prende tempo. Cancellerie caute, ma NATO in allarme. Scusate, dunque, ecco un attimo di pazienza e ci siamo. Va bene, allora, dicevamo delle cancellerie caute ma nato in allarme, e poi ancora il futuro dell'intelligenza artificiale e i rischi degli algoritmi fuori controllo. Web e guerra, allarme sui modelli, Trump a Big Tech, non fermatevi. OpenAI rimanda la quotazione attesa per i mercati. E ancora nel calcio, ieri purtroppo la Juventus ha perso malamente col Sassuolo, il Napoli vince 1-0, ma chiaramente non è contento mister Allegri, che scappa negli spogliatoi arrabbiatissimo. Poi ancora Kimi Antonelli sul trono del migliore del mondo nella Formula 1, e poi tante altre notizie nel corso della giornata. Insomma, andiamo a cominciare con Primissima, ci diamo una botta di energia. Ok, siamo pronti per questo lunedì 14 di settembre. Prego, regia.
0: Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta

0: 4 Teramo, una città alle sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi!
1: E non ci pensiamo più, via. Allora andiamo con primissima, grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International. Dunque, il 9 luglio 2027 Radio Amica International compie 50, allora, anzi fa 50. Da oggi su Radio Amica cosa arrivano? Le hit dell'estate 2026, è ancora loro, siamo in piena estate, quindi ci sono anche diverse novità, complimenti. Dunque, veniamo adesso invece alla notte che è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro Radio Amica International, sempre su Radio Amica, novità del momento. Estate sempre piena, il Garden Lido è aperto tutto il mese di settembre, a Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garden Lido. Tra poco, signori, con Nero di Seppia e i famosi crudi del Nero di Seppia, arriva la massima del giorno da Radio Amica International, prego.
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Massima del giorno. Dunque, cosa hai fatto ieri per cui vorresti essere ricordato e cosa farai oggi? È importante, vabbè, sempre per essere ricordato. Bene, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi, naturalmente, se vuoi imparare a musicare e naturalmente a cantare, eccetera, chiama il 346-04-00972. Su Radio Amica tutti i giorni c'è Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica International. Prima ancora c'è Top Clean. Sentiamo, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E passiamo subito alle notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate ha vinto Al mio paese di Serena Brancale degli Levante. Al secondo posto La testa gira di Fred De Palma. Al terzo Canto d'amore firmato da Marco Mengoni. Angelina Mango, beh, questa ha detto chiaramente ciò che è stato ascoltato durante l'estate. E al decimo, curiosità, c'è la grande Orietta Berti, che ancora resiste con Quadri, fiori, picche, cuori, la canzone estiva, decimo posto per lei. Dunque, di Santa Mobile Redi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido, tutto a base di pesce, i famosi crudi, vabbè, chiama al 348 53 88 978, ristorante

Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo naturalmente pronta, pronti via, ed è al mio paese appunto Serena Brancale, da oggi sulla piattaforma di Radio Amica Internazionale. Alla 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, serata speciale, insomma 900 Caffè in Galleria, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E poi ancora, signori, andiamo con il momento riservato al meteo, ultimo atto prima di passare al ricco notiziario del lunedì con tanto tanto sport. Sentiamo un po', prego. Letty, bam, bam, bam. We do it all. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con il tempo previsto quest'oggi. Dunque l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida e responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Zero termico intorno a 3800 metri significa che le temperature si abbassano. E vediamo le temperature. L'Aquila più 13 più 25, Sulmona più 14 più 27, Pescara più 19 più 26, Chieti più 16 più 25, Teramo più 17 più 25. In effetti fa un po' fresco, anche troppo, di mattina presto specialmente. Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 10 più 20, Martinsicuro più 19 più 26, San Vito del Tronto più 18 più 25. Siamo arrivati al giorno numero 14 di settembre 2026, lunedì, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 257 dell'anno 2026. Alla fine mancano 108, il sole è sorto alle 6:40, tramonterà questa sera esattamente alle 19:20, scusate, alle 19:15. Bene così, signori, ci siamo, benissimo. Allora andiamo con il momento riservato al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, dunque compreso anche la nostra Teramo. Sentiamo, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: E ci siamo allora, andiamo subito avanti con le notizie. In questo lunedì 14 settembre 2026, il segno più del giorno è il segno del toro. Raid russo al confine polacco, un drone colpisce un treno, paura per una delegazione europea, l'attacco al convoglio mette in allerta i diplomatici, tra cui un italiano, colpiti valichi di frontiera per interrompere gli scambi commerciali. L'attacco di Trump, il signor Zelensky deve smettere di colpire il carburante diesel in Russia. E beh, è lì invece che deve colpire, caro Trump, non ci ha capito niente, le finte aperture, poi le bombe, così Putin vuole prendere tempo. E ancora la prudenza delle cancellerie, ma la NATO potenzia la difesa, massima allerta al confine, radar, sistemi antimissile e apparati contro i droni, ma la parola d'ordine per l'alleanza è evitare l'escalation con il Cremlino.

comandi militari e basi tra alleanti. L'allarme accato da Putin. Trump contro nessuno stop sociale. Timori per web e guerra. Nuovo allarme di Amodei Anthropic. Fuori controllo in 6-12 mesi senza interventi sulla sicurezza. Il presidente americano in azione forse negative contro lo sviluppo. Sam Altman annuncia che la quotazione di OpenAI non ci sarà prima del 2027. Pechino offre un accordo ai BRICS. Una zona con modelli open source. La sfida ai sistemi occidentali chiusi, codici accessibili a tutti per sostenere lo sviluppo. Attesa per apertura di Wall Street, il tycoon torna in pressing sulla Fed per una riduzione dei tassi. Visioni apocalittiche, super debiti, ma Silicon Valley vuole il dominio. Gli agenti dei modelli, intelligenza artificiale, hanno superato barriere impensabili organizzando attacchi da soli. C'è però chi pensa che gli allarmi servono a spingere le valutazioni trillardarie della società, cioè un prezzo davvero incredibile. E ancora, l'intelligenza artificiale va governata, fermarla non rende il mondo più sicuro. L'etica per diventare parte dell'architettura dei modelli, l'Europa con l'intelligenza artificiale ATT ha già indicato la sua strada. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Svezia si sgonfia l'onda nera, testa a testa per il governo. L'exit poll assegna il vantaggio a Magdalena Andersson dei socialdemocratici. E rimonta il premier uscente, il moderato Christensen, che aveva aperto all'ultradestra. Scozia, Galles e Nord Irlanda, i leader chiedono il referendum. C'è l'effetto Trump. Nuova offensiva degli UTI contro i sauditi, sempre più a rischio le rotte del petrolio. Ricordo che il 4% del fabbisogno mondiale parte appunto da questa zona. Stipendi, flat tax del 5% giovani, ma l'inflazione pesa sulla manovra. Il MEF propone la detassazione sugli aumenti, non esclude misure sulla natalità. Il rialzo dei tassi spinge gli interessi. La rivalutazione delle pensioni costa 10 miliardi di euro. Salvini, serve un tetto ai collezionisti di bonus. Dunque, eco bonus al 65% sulle ristrutturazioni, la flessibilità europea riattiva gli aiuti. La misura potrebbe coprire i lavori di installazione di infissi, pompe di calore e efficientamento. Il popolo di Emma Bonino in fila per addio in Campidoglio, per omaggio alla Bonino, una folla di autorità e gente comune, moltissime le donne. Tra i presenti anche il sindaco di Roma Gualtieri e Casini, un grande europeista. Domani ci saranno i funerali di Emma Bonino. E ancora, strade sicure, Meloni sente Salvini, Tajani mai una patrimoniale. Telefonata sui militari in città, la premier apre la richiesta leghista ma auspica compattezza. Messaggio fra le righe dei leader di Forza Italia ai Berlusconi, dirigenti scelti dal basso. Il governo tira diritto sulla legge elettorale, la soglia delle firme resta a 6.000 per il collegio, a inizio ottobre sì, definitivo. E ancora, Elis Line acclamata dai democratici, prima si vota e meglio è, noi siamo pronti, le primarie vinciamo noi. La segretaria chiude la festa unità sfidando Meloni, governo utilmente lungo, ora tocca a noi. E sull'Ucraina avverte 5 Stelle, continueremo a sostenerla. Ogni volta che ce la tirano poi si devono ricredere, è già successo col referendum e succederà ancora. Ora dice Elis Line, va bene. Dunque, se ci crede lei, i paletti di Conte sul programma. Non ci sarà l'invio di armi a Kiev. Se Elis Line vince le primarie, non diciamo sia tutto. Ma rumori nel PD, ma al Nazareno minimizzano, deve parlare ai suoi elettori. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Ranucci, Sigfrido Ranucci, parliamo del giornalista. Sì, andai dalla vitola, il telefono non ricordo dov'era. L'incontro tra i due dopo l'attentato. Parliamo di carbon credit. Il giornalista annuncia la causa alla RAI e chiede di essere reintegrato a Report. Gli inquirenti ricercano la provenienza dei soldi del faccendiere. L'ex conduttore chiederà ai giudici di essere reintegrato alla guida del programma di Rai 3. Penso un po'. Dunque decide l'azienda, non i giudici, altrimenti facciamo decidere ai giudici anche le promozioni, tutto facciamo così, evitiamo di tenere altre persone. Va bene, dunque la direzione spetta di tutto, aspetta la RAI, i giudici non c'entrano niente. Dunque potrebbero dar ragione all'ex conduttore Ranucci su alcune questioni, ma non significa

Elevata. Il trionfo in campo, la festa e lo schianto, ritirata la patente a Daniel Maldini, era completamente ubriaco, figlio dell'ex capitano del Milan, aveva appena segnato 2 gol contro l'Atalanta. Il giovane non ha rispettato una precedenza, il valore della sua testa era quasi doppio rispetto al limite, pensato un po', quindi era completamente ubriaco. Borseggiatore, e fa male, molto male, Maldini, se continua così si perde. Borseggiatore, l'assalto dei turisti, 30 ladri fermati in centro a Roma, l'ultima in trappola una 13enne. Una minore sorpresa a derubare a Fontana di Trevi, le bande usano schemi fissi, competizioni su TikTok, spray urticanti e coltellini per minacciare i passanti. Gli arrestati sono tutti nordafricani arrivati in Italia con lo status di minorenni non accompagnati. Le zone più colpite: Colosseo, Trastevere, Largo Argentina, i raid notturni con appostamenti fuori dai locali. I giustizieri social finiscono nei guai, dei video virali alle denunce per Rissa, la caccia ai pickpocket come uno show da milioni di click, ma sempre più spesso degenera in botte. Ilary Blasi arriva all'altro sì, a Ravello, nozze blindate a Villa Cimbrone tra la conduttrice e l'imprenditore Bastian Müller. I due sposi sono scambiati le promesse davanti ai familiari e a pochissimi amici come Silvia Tofanin. Le donne erano vestite di bianco, gli uomini scuro, canti e balli fino a notte all'insegna della informalità. Totti e Noemi intanto giocano il derby tra messaggi e social di sfida in televisione. Ok, bene, dunque passiamo a Teramo dintorni prima dello sport, una grande giornata dello sport perché è lunedì, con tutti i risultati e i commenti. Piscina, persi i fondi del PNRR, slitta il via la riqualificazione, i termini per ottenere i 1 milione di euro sono scaduti e scattata la revoca del finanziamento. La società che ha presentato il project financing si dovrà ora far carico dell'intero investimento. La struttura d'Acquaviva necessita di importanti lavori che saranno rinviati di un altro anno. Scuole e servizi digitali come con risorse europee, Pineto, sono 16 interventi finanziati avviati dal comune con oltre 3 milioni di euro, riguardano soprattutto anche le scuole. E ancora, precipita per 10 metri grave un alpinista sul Corno Piccolo del Gran Sasso. Il 30enne di Sulmona è impegnato in una cordata quando è caduto finendo contro una parete, soccorso in elicottero. Le operazioni di recupero sono state rese complicate dal forte vento, il giovane è stato ricoverato all'Aquila. Controlli nelle gallerie, scattano le chiusure, le misure notturne riguarderanno da stanotte lo svincolo di Vallumano e quello di Teramo Est, si lavora per controlli alle gallerie. E ancora, atto vandalico nella casa di Marà dopo la rissa con 2 accoltellati. Cartello del passo carabile divelto dall'abitazione del presidente dell'associazione Fare, e in passato per 2 volte è stata danneggiata la mia auto, presa di mira anche alcune vetrine. Divelto è gettato nel giardino, il PD torna a rilanciare il tema della sicurezza e a chiedere interventi. E ancora, parità di genere, buone regole, enti a confronto sulle cose da fare, commissione pari opportunità per la provincia. Attenzione alla flessibilità degli orari per favorire l'occupazione femminile e conciliare tempi di vita e lavoro. A Roseto, ex fornace Qatar, arriva l'ok, entro settembre sarà demolita, via libera della conferenza dei servizi, al suo posto un parcheggio per 130 auto. Tentato furto in casa a Teramo Alacona, ma scatta l'allarme e i ladri scappano. Campo sportivo di Sant'Egidio, parte la riqualificazione finalmente, c'è l'autorizzazione comunale per i lavori finanziati dalla società nell'impianto di via D'Annunzio, appunto a Sant'Egidio la Vibrata. Turisti a settembre a Pineto, gli operatori puntano a nuove opportunità, gli albergatori pronti a cambiare il sistema di accoglienza, c'è il problema del personale, serve tanto dialogo col comune di Pineto. Mercato immobiliare in rialzo, aumentano le vendite di case a Martinsicuro, c'è questo report tra le più richieste, quelle vicine alla spiaggia e quelle di nuova costruzione per efficienza energetica. E ancora, parte il corso per i volontari del soccorso Croce Rossa, parte il nuovo corso per volontari del soccorso organizzato dalla Croce Rossa di Teramo. Allora signori, andiamo adesso al momento magico dello sport, va bene, cominciamo subito. Antonelli e il re di Spagna, Kimi in fuga al mondiale, l'italiano fa il bis dopo Monza, Verstappen dietro e Norris al terzo posto. Nella
Charles Leclerc è il primo della Ferrari al quarto posto, dunque per quanto riguarda la classifica Antonelli ha 292 punti davanti a Russell 211 e Lewis Hamilton che ne ha 191. Dunque Leclerc agro dolce il massimo su una pista molto molto difficile. Il monegasco guarda avanti, Hamilton demoralizzato per tutti coloro che lavorano nel team.

0: E insomma, è un grande Antonelli, sempre più in alto e se lo merita. Dunque, veniamo al MotoGP, capolavoro Marc Márquez a Misano, lo spagnolo fa il bis al Gran Premio di San Marino, disastro Bezzecchi e Bagnaia, italiani fuori. Al tennis, Zverev in mezzo a New York, vince il concorso degli US Open, secondo slam per il tedesco, piegato l'idolo di casa Shelton. Volley gli europei, l'Italia non si ferma, batte anche la Slovacchia e si assicura gli ottavi. Veniamo adesso invece al ciclismo, 78esima edizione del trofeo Matteotti, vince l'Hollande. Il volante norvegese della 1X trionfa in piazza Duca a Pescara davanti a Cresciol, francese Cosnefroy. E ancora veniamo ai risultati dei vari campionati di calcio. In Serie A, Venezia Fiorentina 2-4, Genoa Frosinone 1-1, Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juventus 3-2, clamoroso a Reggio Emilia, ma finisce proprio così 3-2. Stasera si giocano Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Prossimo turno Monza Sassuolo, Bologna Torino, Udinese Cagliari, Roma Inter, Venezia Lazio, Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genova, Juventus Atalanta, Milan Lecce. Il capocannoniere rimane sempre lui, Malen della Roma, con 5 gol davanti a Raimondo del Frosinone, con il centravanti del Frosinone con 4 gol. La classifica al momento, ma devono giocare ancora Como, Roma e Inter. Dunque la Lazio a 10 punti, Roma e Inter a 9 insieme al Cagliari, a 8 il Milan, a 7 Como, Frosinone, Juventus e Sassuolo, a 6 Napoli, Atalanta e Lecce, a 4 Udinese, a 3 Torino, Fiorentina, a 1 Parma, Bologna, Monza e Genova, 0 punti per il Venezia. In Serie B i risultati: Avellino Palermo 1-1, Benevento Hellas Verona 3-1, Catanzaro Carrarese 1-0, Cesena Cremonese 2-2, Empoli Arezzo 0-1, Vicenza Juve Stabia 1-1, Mantova Sampdoria 2-0, Padova Ascoli 1-0, Pisa Virtus Entella 1-4, Sudtirol Modena 1-1. In classifica Mantova e Palermo 10, Sudtirol 8, Avellino, Modena, Ascoli e Padova 7, Cesena, Pisa, Empoli, Arezzo 6, fino alla Sampdoria ultima in classifica a quota 1 punto. In Serie C girone B il Pescara perde con l'Atalanta Under 23 2-1, il Pinetto batte con lo stesso risultato la Samaritese. In classifica il Pescara è a quota 4 punti, il Pinetto a metà classifica un po' più su a 5, la prima in classifica è lo Spezia a quota 10 punti. Perfetto, dunque andiamo un po' a commentare queste partite, a cominciare dal Napoli. Napoli che vince ma non convince per niente, tant'è che si arrabbia moltissimo Allegri, che se rientra in campo, rientra negli spogliatoi, scusate, subito dopo la fine della partita, senza andare a salutare l'altro allenatore. Bianconeri cadono in Emilia, capo dopo una partita folle con il Sassuolo. Vince anche il Lecce di Francesco, che vola a quota 6 punti, meno male, bisogna prendere punti adesso per evitare poi stranezze nel corso del campionato. Dunque, e oggi ricordo che giocano sia la Roma che va a Torino, il Como che ospita il Parma, e poi c'è l'Inter alle 20:45, l'Inter di Chivu. E ancora abbiamo parlato di Maldini, incidente a Milano, era completamente ubriaco, patente ritirata. Ridiamo questa notizia perché un ragazzo del genere con tanto futuro davanti che si rovina per bere un po', insomma, mi sembra che, anzi, per bere tanto, mi sembra assurdo. Se vuol fare il calciatore, questa è la strada sbagliata. Dunque Sebastiani a Pescara fa da scudo al mister, che dice non si tocca a Boucher. La squadra è forte, adesso serve reagire. Buone notizie per Merola, escluse lesioni. Saremo a vedere, ma intanto continua la parabola discendente del Pescara. Vediamo la Serie D. Il Genoa crolla anche a Senigallia. I giallorossi mostrano alcune regie e poca concretezza sotto porta. Vince il Senigallia 1-0. Mercoledì c'è il Termoli per lasciare fondo classifica e poi naturalmente si va in trasferta a Teramo domenica prossima. E i risultati: Ancona Montecchio Gallo 0-1. 1-1 clamoroso, Atletico Ascoli Maceratese 2-1, Termoli Angelana 1-0, Fossombrone L'Aquila 0-4, Lanciano Triestina 0-0, Pietralunghese Foligno 0-1. Si dice che Foligno sia la squadra da battere in questo campionato, io dico che lo è il Teramo. Sant'Egidiese Recanatese 1-1, Teramo Taresco 2-2, Senigallia Giulianova 1-0 in classifica, L'Aquila Senigallia Foligno 6, Teramo Sant'Egidiese 4, Angelana Atletico Ascoli ancora Montecchio Gallo, Fossombrone Termoli 3, Recanatese 2, Notaresco Lanciano, Pietralunghese Triestina 1, Giulianova Maceratese 0 punti. Ricordo che il Teramo va a giocare con l'Angelana fuori casa, il Giulianova in casa con il Termoli. Teramo vuole subito il riscatto con l'Angelana, in dubbio Borgarello. Verso l'infrasettimanale di mercoledì chiaramente si prepara la squadra allenata da Pomante, che forse qualche errore l'ha fatta la partita con il Notaresco, che sentiva anche lui, credo. Sant'Egidiese in grosso prepara il debutto nella sfida col Notaresco, naturalmente dopo il pari con la Recanatese. Beh, insomma, è un grosso acquisto per la Sant, che non bada a spese quest'anno. Il Notaresco si gode il gol di Sabatino, il centrocampista, sono cresciuto tanto ed ho tutto per la maglia. Per quanto riguarda ancora il Giulianova, dopo la sconfitta che brucia sicuramente, per Golizzi resta calmo, ci abbiamo provato, la squadra è viva, prima o poi si sbloccherà, dice Percolisi. E va bene, allora aspettiamo che si sblocchi già col Termoli in casa. In eccellenza Ovidiana, corsa e cuore, tiene testa all'Avezzano, derby di grande equilibrio, finisce 0-0. Il Celano batte il Montorio 3-1, ci pensa Super Finizio per la Provasto, che lotta, segna e va in testa alla classifica. Provasto Fucense 2-1. Il San Salvo di Epifani batte il Ponte Umano in Valumano, chiaramente per 3-2, bel risultato. E ancora, tra le altre notizie, il Chieti torna a vincere finalmente con Super Cofini, che fa una doppietta al 32esimo del primo tempo, 19esimo del secondo. 2-1 risultato con il Francavilla a Francavilla. Ciò significa che forse naturalmente il Chieti ha trovato il suo attaccante. Dunque in classifica San Giovanni Teatino, San Salvo, Provasto 6, Folgore, Delfino Curi, Ovidiana, Sulmona, Torrese 4, Fucense, Celano, Mosciano, Chieti 3, Montesilvano, Avezzano 2, Virtus Cupello, Rositana, Bacicalupo 1, Francavilla, Montorio e Ponte Umano 0 punti. Perfetto, dunque, allora signori, ci siamo, è arrivato il momento adesso di andare con gli appunti di Radio Amica International. Ricordo ancora una volta che c'è l'infrasettimanale per il calcio di Serie D, col Teramo impegnata a Santa Maria degli Angeli, credo che si chiami così il paese dove gioca l'Angelana. Vabbè, signori, veniamo agli appunti di Radio Amica International con il Gardel Lido. Stop chiaramente a tutte le notizie che abbiamo prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Ok, bene, bene. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica. Su Radio Amica International da oggi si cambia, lunedì 14 settembre arrivano le hit dell'estate 2026. Abbiamo fatto poker con i nostri quattro angolini musicali che non hanno uguali. Disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale qui Radio Amica, disco novità eccetera. Insomma un poker di cose bellissime per tenervi attaccati sempre a Radio Amica Internazionale. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, imprese di pulizia e sanificazione per abitazione, condomini, capannoni eccetera, insomma chiama Top Clean. Radio Domenica Show, abbiamo iniziato ieri domenica 13 di settembre con la prima grande puntata della nuova stagione di Radio Domenica Show 2026-2027. Tra poco le notizie riservate con Casa del Fico. Sentiamo un po', prego, prego.

0: Pienamente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie riservate, e siccome ci tenete tanto, ci tenete ancora, ricordo la classifica finale del tormentone estate 2026. Al decimo posto Orietta Berti con Quadri, fiori, picche, cuori. Al nono Shakira, Day Day. All'ottavo Tu cosa fai stasera, Noemi. Al settimo Sorry scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Al quinto posto Partenope, al sesto posto Partenope, sempre con Serena Brancale. Al quinto posto c'è Canzone Estiva di Annalisa. Al quarto posto Cabana di Rama. Al terzo Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Al secondo posto La Testa Gira di Fred De Palma. La canzone più dell'estate, Al mio paese, Serena Brancale, Deglia e Levante. Bellissima canzone, vabbè, che adesso diventa la canzone più della settimana tutti i giorni su Redemica International. Arachino da Sante, nel solo base di pesce, per le prenotazioni 347 37 64 271. Siamo in Tortoreto Alto. E ancora stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente col pieno di benzina, gasolio e gasauto. Perfetto, bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi lunedì 14, stasera va all'organico. Lunedì 14, stasera all'organico. Andiamo con il momento riservato alla fortuna, e andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, e poi tanta fortuna. Prego, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli, e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, signori, andiamo con la fortuna. Concorso numero 147, combinazione vincente 37 14 40 78 81, Rogioli 1, Superstar 54. Nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 10.512 euro. Ai 4, 234 euro. E 3, 19 euro e 28. E 2, 4 euro e 69 per la super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 3, 7, 14, 40, 78, 81. Rogioli 1, Superstar 54. Il ricordo anche per il lotto: un ambo secco fatto dai nostri super esperti. 14, 16 su Bari. Complimenti davvero. Bene, allora ci sentiamo domani per i numeri che diamo per il concorso numero 148. Questo è tutto per l'angolo della fortuna. Tra poco le farmacie di turno, con aspettando chiaramente appunto il nuovo super concorso festival su Redemica International. Sentiamo un po', vai, prego.
0: Sarà il prossimo. prossimo Super Festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, adesso andiamo subito con le farmacie di turno. Tenocitai, Enetti, Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante, Morelli, ad Atri, Pepe, a Pietro Silvi, farmacia comunale, a Giulianova, Parere, Strobbe, Via Grilei, Val Virata, San Gabriele, Martin Sicuro, Di Matteo, Sant'Egidio, a Roseto, Di Buonaventura, a Castellenti, farmacia di Isidoro, a Castellisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montorio, farmacia del Parco, Crognaleto, Teramo Città, Vianetti, Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Le super classifiche del lunedì sulla Mica, Radio Mica International. Sentiamo un po', prima arriva Sosta Gustosa, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora, Radio Mica Internazionale, il 9 luglio 2027 compie 50 anni. Complimenti. Parliamo adesso invece degli stipendi medi in Italia. La classifica chiaramente è dalle regioni dove lo stipendio è un po' più alto di quello magari preso in Abruzzo. Allora, al primo posto la Lombardia, davanti al Trentino Alto Adige, al terzo Emilia Romagna, quarto Lazio, quinto Veneto, al sesto Friuli Venezia Giulia, al settimo Liguria, all'ottavo il Piemonte, al nono la Toscana, al decimo le Marche. Dunque l'Abruzzo è tredicesima, dove si prende di più lo stipendio più alto netto è la Lombardia, insieme al Trentino Alto Adige. A proposito di pensioni eccetera, prossimamente nell'anno 2027 dovrebbe rivalutarsi le pensioni, dovrebbero rivalutarsi con un più tra il 2,5 e 3%, 3,2%, una cosa del genere. Poi vedremo cosa farà il governo e chiaramente, beh, insomma, sulla pensione che prende attualmente aggiungici il 3,2%, il 3%, fai conto, vedi un po' quando viene. Vabbè, insomma, sono qualche migliaia di euro, insomma, giusto per andare avanti, via. Signori, siamo arrivati alle chiusure di primissima, l'oroscopo e programmi di televisione, le comunicazioni di servizio da Radio Amica International. Bene, allora andiamo subito adesso, però prima con 900 in Galleria Caffè, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, lunedì 14 settembre 2026, siamo arrivati al gran finale di primissima con l'oroscopo adesso subito, programmi in televisione e le comunicazioni di servizio, tanto per chiudere in bellezza, allora sentiamo.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò Chevrolet di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Bene così, dunque ci siamo, pronti via con l'oroscopo del giorno lunedì 14 settembre. Ariete, nel lavoro si presentano delle opportunità molto concrete grazie alle quali riesci facilmente ad andare oltre un fastidioso blocco. Toro, sembra che la configurazione ti inviti a soffermarti su alcuni aspetti che ti spiazzano, inducendoti a perdere in parte il controllo delle cose. Gemelli, un cielo particolarmente armonioso ti consente adesso di azzardare mosse un po' diverse nel lavoro. Ora sperimenti in prima persona come un maggiore coinvolgimento emotivo possa cambiare le cose. Cancro, l'amore oggi non si accontenta di un compromesso, ti vuole tutto per sé, ti trascina in una dimensione passionale. Leone, la giornata odierna potrebbe generare delle situazioni che in qualche modo incrementano la tua opportunità di riuscita nel lavoro. Vergine, l'alleanza tra Marte e il Sole che è nel tuo segno oggi si perfeziona fornendoti strumenti concreti per prendere decisioni e passare alla parte pratica. Bilancia, ti trovi al centro di una configurazione armoniosa che è anche particolarmente stimolante perché ti incoraggia ad andare verso i tuoi sogni. Scorpione, la Luna e Venere si uniscono nel tuo segno facendo affiorare emozioni dalle regioni più remote e profonde del tuo essere. L'amore si colora di passioni. Sagittario, un'insolita determinazione ti consente di iniziare la settimana con un atteggiamento risoluto che accorcia le distanze e nel lavoro ti restituisce il potere decisionale. Capricorno, i capricci delle circostanze mettono nelle tue mani strumenti davvero preziosi che ti consentono di rendere visibili le capacità personali e le competenze. Acquario, sei al centro di una serie di aspetti di natura diversa, ma tutti hanno un effetto particolarmente stimolante e aumentano in maniera significativa il tuo potere personale. Chiudiamo con i pesci. I favori di Luna e Venere lasciano apparire delle prospettive positive che ti incoraggiano ad andare avanti nelle scelte intraprese ultimamente. Ok, perfetto. Dunque, allora andiamo adesso con quel che vedremo stasera in televisione. Su Rai 1 abbiamo il giovane Montalbano, su Rai 2 Boston Blue, sempre in prima serata alle 21.30. Su Rai 3 lo stato delle cose, su Rai 4 Quarta Repubblica, canale 5 Temptation Island, su Italia 1 The Protege Film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV8 Junk Unchained Film Western, su Tele 9 Little Big Italy e poi ancora per chi ama i film western su Rai Movie, canale 24 stasera 21.10 L'Uomo di Laramie. Ma attenzione perché ci sono tre partite importanti stasera del Como, della Roma e dell'Inter. Come fai a staccarti? Da lì è impossibile. Comunicazioni di servizio. Dunque, allora, Radio Domenica Show torna domenica esattamente 20 di settembre 2026 ed è esattamente la seconda puntata della stagione, della nuova stagione. Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Savetto del Tronto e lo shop online online all'indirizzo di palotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Da oggi lunedì 14 settembre è il momento super delle hit dell'estate 2026. E ancora i nostri super festival, dal 1 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica. Andiamo adesso invece con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 14 lunedì, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Va bene, dunque, non sbagliatevi, dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, FPL6. Bene, allora signori, ci lasciamo qui, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nella prossima edizione più tardi. È ricominciato la grande, la nuova stagione su Radio Amica International. Grati per il vostro grande ascolto, sempre innamorati di Radio Amica International. È vero, grazie a voi, grazie a voi, grazie, buona giornata.

Pubblicità! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sera mi porta Superstar 54. Il ricordo anche per il lotto, un ambo secco fatto dai nostri super esperti, 14-16 su Bari. Complimenti davvero. Bene, allora ci sentiamo domani per i numeri che diamo per il concorso numero 148. Questo è tutto per l'angolo della fortuna. Tra poco le farmacie di turno, con aspettando chiaramente appunto il nuovo super concorso festival su Radio Mica International. Sentiamo un po', vai, prego.

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a lunedì 14 settembre 2026, esaltazione Santa Croce. Bene, parleremo più tardi di queste notizie: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati europei. Tra i diplomatici in viaggio in Ucraina c'era anche un italiano. Finte aperture e bombe, Putin prende tempo. Cancellerie. Ecco, un attimo di pazienza e ci siamo. Va bene, allora dicevamo delle cancellerie caute manate in allarme, e poi ancora il futuro dell'intelligenza artificiale e i rischi degli algoritmi fuori controllo. Web e guerra, allarme sui modelli, Trump a Big Tech, non fermatevi. OpenAI rimanda la quotazione attesa per i mercati. E ancora nel calcio, ieri purtroppo la Juventus ha perso malamente col Sassuolo, il Napoli vince 1-0, ma chiaramente non è contento mister Allegri, che scappa negli spogliatoi arrabbiatissimo. Poi ancora Kimi Antonelli sul trono del migliore del mondo nella Formula 1, e poi tante altre notizie nel corso della giornata. Insomma, andiamo a cominciare con primissima, ci diamo una botta di energia. Ok, siamo pronti per questo lunedì 14 di settembre. Prego, regia. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, via. Allora andiamo con primissima, grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International. Dunque, il 9 luglio 2027 Radio Amica International compie 50, allora, anzi fa 50. Da oggi su Radio Amica cosa arrivano? Le hit dell'estate 2026, è ancora loro, siamo in piena estate, quindi ci sono anche diverse novità, complimenti. Dunque, veniamo adesso invece alla notte che è fatta per amare e sognare. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Sempre su Radio Amica arriva la novità musicale del momento. Estate sempre piena, il Garden Lido è aperto tutto il mese di settembre a Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garden Lido. Tra poco, signori, con Nero di Seppia e i famosi crudi del Nero di Seppia, arriva la massima del giorno da Radio Amica International. Prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. La
0: massima del giorno. Dunque, cosa hai fatto ieri per cui vorresti essere ricordato e cosa farai oggi? È importante, vabbè, sempre per essere ricordato. Bene, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi, naturalmente, se vuoi imparare a musicare e naturalmente a cantare, eccetera, chiama il 346-04-00972. Sulla Demica, tutti i giorni c'è Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Mica International. Prima ancora c'è Top Clean. Sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: E passiamo subito alle notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate ha vinto al mio paese di Serena Brancale degli Levante. Al secondo posto La testa gira di Fred De Palma, al secondo posto Canto d'amore firmato da Marco Mengoni. Angelina Mango, beh, questo ha detto chiaramente ciò che è stato ascoltato durante l'estate. E al decimo, curiosità, c'è la grande Orietta Berti che ancora resiste con Quadri, fiori, picche, cuori, la canzone estiva, decimo posto per lei. Dunque, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido, tutto a base di pesce, i famosi crudi. Vabbè, chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo naturalmente, pronti via, ed è al mio paese appunto Serena Brancale, da oggi sulla piattaforma di Radio Mica International. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, serata speciale, insomma 900 Caffè in Galleria. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. E poi ancora, signori, andiamo con il momento riservato al meteo, ultimo atto prima di passare al ricco notiziario del lunedì con tanto tanto sport. Sentiamo un po', prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con il tempo previsto quest'oggi. Dunque l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida e responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Zero termico intorno a 3800 metri significa che le temperature si abbassano. E vediamo le temperature. L'Aquila più 13 più 25, Sulmona più 14 più 27, Pescara più 19 più 26, Chieti più 16 più 25, Teramo più 17 più 25. In effetti fa un po' fresco, anche troppo, di mattina presto specialmente. Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 10 più 20, Martinsicuro più 19 più 26, San Vittorio del Tronto più 18 più 25. Siamo arrivati al giorno numero 14 di settembre.
2: settembre 2026, lunedì, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 257 dell'anno 2026. Alla fine mancano 108, il sole è sorto alle 6:40, tramonterà questa sera esattamente alle 19:15. Bene così, signori, ci siamo, benissimo. Allora andiamo con il momento riservato al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, dunque compreso anche la nostra Teramo. Sentiamo, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: E ci siamo allora, andiamo subito avanti con le notizie. In questo lunedì 14 settembre 2026, il segno più del giorno è il segno del toro. Raid russo al confine polacco, un drone colpisce un treno, paura per una delegazione europea. L'attacco al convoglio mette in allerta i diplomatici, tra cui un italiano. Colpiti i valichi di frontiera per interrompere gli scambi commerciali. L'attacco di Trump, il signor Zelensky deve smettere di colpire il carburante diesel in Russia. E beh, è lì invece che deve colpire, caro Trump, non ci ha capito niente. Le finte aperture, poi le bombe, così Putin vuole prendere tempo. E ancora la prudenza delle cancellerie, ma la NATO potenzia la difesa, massima allerta al confine, radar, sistemi antimissile e apparati contro i droni. Ma la parola d'ordine per l'alleanza è evitare l'escalation con il Cremlino. Comandi militari e basi strategiche subito messi in allerta, ma per ora l'alleanza evita l'allarmismo. Certo non è un bel momento, specialmente in Polonia, che è il primo paese che potrebbe essere attaccato da Putin. Trump contro Big Tech, nessuno stop sull'intelligenza artificiale, timori per web e guerra. Nuovo allarme di Amodei Anthropic, fuori controllo in 6-12 mesi senza interventi sulla sicurezza. Il presidente americano in azione forse negative contro lo sviluppo. Sam Altman annuncia che la quotazione di OpenAI non ci sarà prima del 2027. Pechino offre un accordo ai BRICS, una zona con modelli open source. La sfida ai sistemi occidentali chiusi, codici accessibili a tutti per sostenere lo sviluppo. Attesa per apertura di Wall Street, il tycoon torna in pressing sulla Fed per una riduzione dei tassi. Visioni apocalittiche, super debiti, ma Silicon Valley vuole il dominio. Gli agenti dei modelli, intelligenza artificiale, hanno superato barriere impensabili organizzando attacchi da soli. C'è però chi pensa che gli allarmi servono a spingere le valutazioni trillardarie della società, cioè un prezzo davvero incredibile. E ancora, l'intelligenza artificiale va governata, fermarla non rende il mondo più sicuro. L'etica per diventare parte dell'architettura dei modelli, l'Europa con l'intelligenza artificiale ATT ha già indicato la sua strada. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Svezia si sgonfia l'onda nera, testa a testa per il governo. L'exit poll segno di vantaggio a Magdalena Andersson dei socialdemocratici. Il rimonta il premier uscente, il moderato Christensen, che aveva aperto all'ultradestra. Scozia, Galles e Nord Irlanda, i leader chiedono il referendum, c'è l'effetto Trump. Nuova offensiva degli UTI contro i sauditi, sempre più a rischio le rotte del petrolio. Ricordo che il 4% del fabbisogno mondiale parte appunto da questa zona. Stipendi, flat tax del 5% giovani, ma l'inflazione pesa sulla manovra. Il MEF propone la detassazione sugli aumenti, non esclude misure sulla natalità. Il rialzo dei tassi spinge gli interessi, la rivalutazione delle pensioni costa 10 miliardi di euro. Salvini, serve un tetto ai collezionisti di bonus. Dunque, ecobonus al 65% sulle ristrutturazioni, la flessibilità europea riattiva gli aiuti. La misura potrebbe coprire lavori di installazione di infissi, pompe di calore e efficientamento. Il popolo di Emma Bonino in fila per addio in Campidoglio, per omaggio alla Bonino, una folla di autorità e gente comune, moltissime le donne. Tra i presenti anche il sindaco di Roma Gualtieri e Casini, un grande europeista. Domani ci saranno i funerali di Emma Bonino. E ancora, strade sicure, Meloni sente Salvini, Tajani mai una patrimoniale. Telefonata sui militari in città, la premier apre la richiesta leghista ma auspica compattezza. Messaggio fra le righe dei leader di Forza Italia ai Berlusconi, dirigenti scelti dal basso. Il governo tira diritto sulla legge elettorale, la soglia delle firme resta a 6.000 per il collegio, a inizio ottobre sì definitivo. E ancora, Elis Line acclamata dai democratici, prima si vota e meglio è. Noi siamo pronti, le primarie vinciamo noi. La segretaria chiude la festa unità sfidando Meloni, governo utilmente lungo, ora tocca a noi. E sull'Ucraina avverte 5 Stelle, continueremo a sostenere. Ogni volta che devono ricredere è già successo ancora, dice Alice Line, va bene. Dunque, se ci crede lei, i paletti di Conte sul programma, non ci sarà l'invio di armi a Kiev. Se Alice Line vince le primarie non diciamo sì a tutto. Ma rumori nel PD, ma Nazareno minimizzano, deve parlare ai suoi elettori. E ancora veniamo adesso un'altra notizia. Ranucci, Sigfrido Ranucci, parliamo del giornalista. Sì, andai dalla Vittola, il telefono non ricordo dov'era. Incontro tra i due dopo l'attentato, parliamo di Carbon Credit. Il giornalista annuncia la causa alla RAI e chiede di essere reintegrato a Report. Gli inquirenti ricercano la provenienza dei soldi del faccendiere. L'ex conduttore chiederà ai giudici di essere reintegrato alla guida del programma di Rai 3. Penso un po'. Dunque decide

l'azienda, non i giudici, altrimenti facciamo decidere ai giudici anche le promozioni, tutto facciamo così, evitiamo di tenere altre persone. Va bene, dunque la direzione spetta di tutto, spetta alla RAI, i giudici non c'entrano niente. Dunque potrebbero dar ragione all'ex conduttore Ranucci su alcune questioni, ma non significa che viene ripreso così ad occhi chiusi. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia: barca contro

0: Trastevere, Largo Argentina, ai raid notturni con appostamenti fuori dai locali. I giustizieri social finiscono nei guai, dei video virali alle denunce per rissa. La caccia a Eric, ma sempre più spesso degenera in botte. Hilary Blasi arriva all'altro sì, a Ravello sono scambiate davanti ai familiari e a pochissimi amici come Silvia Tofanin. Le donne erano vestite di bianco, gli uomini scuro, canti e balli fino a notte, l'insegna della informalità. Totti e Noemi intanto giocano il derby tra messaggi e social di sfida in televisione. Ok, bene, dunque passiamo a Teramo dintorni prima dello sport, una grande giornata dello sport, perché è lunedì con tutti i risultati e i commenti. Piscina, persi i fondi del PNRR, slitter via la riqualificazione, i termini per ottenere il milione di euro sono scaduti e scattata la revoca del finanziamento. La società che ha presentato il project financing si dovrà ora far carico dell'intero investimento. La struttura d'Acquaviva necessita di importanti lavori che saranno rinviati di un altro anno. Scuole e servizi digitali come con risorse europee, Pineto, sono 16 interventi finanziati e avviati dal comune con oltre 3 milioni di euro, riguardano soprattutto anche le scuole. E ancora, precipita per 10 metri grave un alpinista sul corno piccolo del Gran Sasso. Il trentenne di Sulmona è impegnato in una cordata quando è caduto finendo contro la parete, soccorso in elicottero. Le operazioni di recupero sono state rese complicate dal forte vento, il giovane è stato ricoverato all'Aquila. Controlli nelle gallerie, scattano le chiusure, le misure notturne riguarderanno da stanotte lo svincolo di Vallumano e quello di Teramo Est, si lavora per controlli alle gallerie. E ancora atto vandalico nella casa di Marà dopo la rissa con due accoltellati. Cartello del passo carabile divelto dall'abitazione del presidente dell'associazione Fare, e in passato per due volte è stata danneggiata la mia auto, presa di mira anche alcune vetrine. Divelto è gettato nel giardino, il PD torna a rilanciare il tema della sicurezza e a chiedere interventi. E ancora parità di genere, buone regole, enti a confronto sulle cose da fare, commissione pari opportunità per la provincia. Attenzione alla flessibilità degli orari per favorire l'occupazione femminile e conciliare tempi di vita e lavoro. A Roseto, ex fornace Qatar, arriva all'ok, entro settembre sarà demolita, via libera della conferenza dei servizi, al suo posto un parcheggio per 130 auto. Tentato furto in casa a Teramo Alacona, ma scatta l'allarme e i ladri scappano. Campo sportivo di Sant'Egidio, parte la riqualificazione, finalmente c'è l'autorizzazione comunale per i lavori finanziati dalla società nell'impianto di via D'Annunzio, appunto a Sant'Egidio la Vibrata. Turisti a settembre a Pineto, gli operatori puntano a nuove opportunità, gli albergatori pronti a cambiare il sistema di accoglienza, c'è il problema del personale, serve tanto dialogo col comune di Pineto. Mercato immobiliare in rialzo, aumentano le vendite di case a Martinsicuro, c'è questo report tra le più richieste, quelle vicine alla spiaggia e quelle di nuova costruzione per efficienza energetica. E ancora, a parte il corso per i volontari del soccorso Croce Rossa, parte il nuovo corso per volontari del soccorso organizzato dalla Croce Rossa di Teramo. Allora signori, andiamo adesso al momento magico dello sport, va bene, cominciamo subito. Antonelli e re di Spagna, Kimi in fuga al mondiale, l'italiano fa il bis dopo Monza, Verstappen dietro e Norris al terzo posto, nella Charles Leclerc il primo della Ferrari al quarto posto. Dunque, per quanto riguarda la classifica, Antonelli ha 292 punti davanti a Russell 211 e Lewis Hamilton che ne ha 191. Dunque Leclerc agro dolce il massimo su una pista molto molto difficile, il monegasco guarda avanti, Hamilton demoralizzato per tutti coloro che lavorano nel team, e insomma è un grande Antonelli, sempre più in alto e se lo merita. Dunque veniamo al MotoGP, capolavoro Marc Marquez a Misano, lo spagnolo fa il bis al Gran Premio di San Marino, disastro Bezzecchi e Bagnaia, italiani fuori. Al tennis, Zverev in mezzo a New York, vince il concorso degli US Open, secondo slam per tedesco, piegato l'idolo di casa Shelton. Volley gli europei, l'Italia non si ferma, batte anche la Slovacchia e si assicura gli ottavi. E veniamo adesso invece al ciclismo, 78esima edizione del trofeo Matteotti, vince l'Hollande, il volante norvegese della 1X trionfa in piazza Duca a Pescara davanti a Crescioli, al francese francese Cosnefroy. E ancora veniamo ai risultati dei vari campionati di calcio in Serie A: Venezia Fiorentina 2-4, Genoa Frosinone 1-1, Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juventus 3-2, clamoroso a Reggio Emilia, ma finisce proprio così 3-2. Stasera si giocano Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Prossimo turno Monza Sassuolo, Bologna Torino, Udinese Cagliari, Roma Inter, Venezia Lazio, Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta, Milan Lecce. Il capocannoniere rimane sempre lui, Malen della Roma, con 5 gol davanti a Raimondo del Frosinone, con il centravanti del Frosinone con 4 gol. La classifica al momento, ma devono giocare ancora Como, Roma e Inter. Dunque la Lazio a 10 punti, Roma e Inter a 9 insieme al Cagliari, a 8 il Milan, a 7 Como, Frosinone, Juventus e Sassuolo, a 6 Napoli, Atalanta e Lecce, a 4 Udinese, a 3 Torino, Fiorentina, a 1 Parma, Bologna, Monza e Genoa, a 0 punti per il Venezia. In Serie B risultati: Avellino Palermo 1-1, Benevento Elas Verona 3-1, Catanzaro Carrarese 1-0, Cesena Cremonese 2-2, Empoli Arezzo 0-1, Vicenza Juve Stabia 1-1, Mantova Sampdoria 2-0, Padova Ascoli 1-0, Pisa Virtus Entella 1-4, Sudtirol Modena 1-1. In classifica Mantova e Palermo 10, Sudtirol 8, Avellino, Modena, Ascoli e Padova 7, Cesena, Pisa, Empoli, Arezzo 6, fino alla Sampdoria ultima in classifica a quota 1 punto. In Serie C girone B il Pescara perde con l'Atalanta Under 23 2-1, il Pineto batte con lo stesso risultato la Samaritese. In classifica il Pescara è a quota 4 punti, il Pineto a metà classifica un po' più su a 5. La prima in classifica è lo Spezia, quota 10 punti. Perfetto, dunque andiamo un po' a commentare queste partite, a cominciare dal Napoli. Napoli che vince ma non convince per niente, tant'è che si arrabbia moltissimo Allegri, che se rientra in campo, rientra negli spogliatoi, scusate, subito dopo la fine della partita, senza andare a salutare l'altro allenatore. Bianconeri cadono in Emilia capo dopo una partita folle con il Sassuolo. Vince anche il Lecce di Francesco, che vola a quota 6 punti, meno male, bisogna prendere punti adesso per evitare poi stranezze nel corso del campionato. Dunque, e oggi ricordo che giocano sia la Roma che va a Torino, il Como che ospita il Parma, e poi c'è l'Inter alle 20:45, l'Inter di Chivu. E ancora abbiamo parlato di Maldini, incidente a Milano, era completamente ubriaco, patente ritirata. Ridiamo questa notizia perché un ragazzo del genere con tanto futuro davanti che si rovina per bere un po', insomma, mi sembra che, anzi, per bere tanto, mi sembra assurdo. Se vuol fare il calciatore, questa è la strada sbagliata. Dunque Sebastiani a Pescara fa da scudo al mister, che dice non si tocca a Boucher, la squadra è forte, adesso serve reagire, buone notizie per Merola, escluse lesioni, saremo a vedere. Ma intanto continua la parabola discendente del Pescara. Vediamo la Serie D: il Giulianova crolla anche a Senigallia, i giallorossi mostrano alcune regie e poca concretezza sotto porta. Vince il Senigallia 1-0. Mercoledì c'è il Termoli per lasciare fondo classifica e poi naturalmente si va in trasferta a Teramo. Domenica prossima i risultati: Ancona Montecchio Gallo 0-1, clamoroso, Atletico Ascoli Maceratese 2-1, Termoli Angelana 1-0, Fossombrone L'Aquila 0-4, Lanciano Triestina 0-0, Pietra Lunghese Foligno 0-1. Si dice che Foligno sia la squadra da battere in questo campionato, io dico che lo è il Teramo. Sant'Egidiese Recanatese 1-1, Teramo Taresco 2-2, Senigallia Giulianova 1-0. In classifica L'Aquila Senigallia Foligno 6, Teramo Sant'Egidiese 4, Angelana Atletico Ascoli Ancona Montecchio Gallo scusate e Fossombrone Termoli 3, Recanatese 2, Notaresco Lanciano Pietralughese Triestina 1, Giulianova Maceratese 0 punti. Ricordo che il Teramo va a giocare con l'Angelana fuori casa, il Giulianova in casa con il Termoli. Teramo vuole subito il riscatto con l'Angelana, in dubbio Borgarello, verso l'infrasettimanale di mercoledì chiaramente si prepara la squadra allenata da Pomante, che forse qualche errore l'ha fatta la partita con il Notaresco Sartoresco, che sentiva anche lui, credo. Dunque, Sant'Egidiese in grosso prepara il debutto nella sfida col Notaresco, naturalmente dopo il pari con la Recanatese. Beh, insomma, è un grosso acquisto per la Sant, che non bada a spese quest'anno. Il Notaresco si gode il gol di Sabatino, il centrocampista sono cresciuto tanto ed ho tutto per la maglia. Per quanto riguarda ancora il Giulianova, dopo la sconfitta che brucia sicuramente, per Golizzi resta calmo, ci abbiamo provato, la squadra è viva, prima o poi si sbloccherà, dice Percolisi. E va bene, allora aspettiamo che si sblocchi già col Termoli in casa. In eccellenza ovidiana, corsa e cuore, tiene testa all'Avezzano, derby di grande equilibrio, finisce 0-0. Il Celano batte il Montorio 3-1. Ci pensa Super Finizio per la Provasto, che lotta, segna e va in testa alla classifica. Provasto Fucense 2-1. Il San Salvo di Epifani batte il Ponte Umano in Valumano, chiaramente per 3-2, bel risultato. E ancora, tra le altre notizie, il Chieti torna a vincere finalmente con Super Cofini, che fa una doppietta al 32esimo del primo tempo, 19esimo del secondo. 2-1 risultato con il Francavilla a Francavilla. Ciò significa che forse naturalmente il Chieti ha trovato il suo attaccante. Dunque, in classifica, San Giovanni Teatino, San Salvo, Provasto 6, Folgore, Delfino Curi, Ovidiana, Sulmona, Torrese 4, Fucense, Celano, Mosciano, Chieti 3, Montesilvano, Avezzano 2, Virtus Cupello, Rositana, Bacicaropo 1, Francavilla, Montorio e Ponte Umano 0 punti. Perfetto, dunque, allora signori, ci siamo, è arrivato il momento adesso di andare con gli appunti di Radio Amica International. Ricordo ancora una volta che c'è l'infrasettimanale per il calcio di Serie D, col Teramo impegnata a Santa Maria degli Angeli, credo che si chiami così il paese dove gioca l'Angelana. Vabbè, signori, veniamo agli appunti di Radio Amica International con il Gardel Lido. Stop chiaramente a tutte le notizie che abbiamo, prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica. Su Radio Amica International da oggi si cambia, lunedì 14 settembre arriva, chiaramente arrivano le hit dell'estate 2026. Abbiamo fatto poker con i nostri quattro angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale qui Radio Amica, disco novità eccetera, insomma un poker di cose bellissime per tenervi attaccati sempre a Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, imprese di pulizia e sanificazione per abitazione, condomini, capannoni eccetera, insomma chiama Top Clean. Radio Domenica Show, abbiamo iniziato ieri domenica 13 di settembre con la prima grande puntata della nuova stagione di Radio Domenica Show 2026-2027. Tra poco le notizie riservate con Casa del Fico. Sentiamo un po', prego, prego.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie riservate, e siccome ci tenete tanto, ci tenete ancora, ricordo la classifica finale del tormentone estate 2026. Al decimo posto Orietta Berti con Quadri, fiori, picche, cuori. Al nono Shakira, Day Day. All'ottavo Tu cosa fai stasera, Noemi. Al settimo Sorry scusa lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Al quinto posto Partenope, al sesto posto Partenope, sempre con Serena Brancale. Al quinto posto c'è Canzone Estiva di Annalisa. Al quarto posto Cabana di Rama. Al terzo Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Al secondo posto La Testa Gira di Fede Palma. La canzone più dell'estate, Al mio paese, Serena Brancale, Deglia e Levante. Bellissima canzone, vabbè, che adesso diventa la canzone più della settimana tutti i giorni su Radio Amica International. Arachino da Sante, solo base di pesce. Per le prenotazioni 347 37 64 271. Siamo in Tortoreto Alto. E ancora stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente col pieno di benzina, gasolio e gasauto. Perfetto, bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi lunedì 14, stasera va all'organico. Lunedì 14, stasera all'organico. Andiamo con il momento riservato alla fortuna, e andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, e poi tanta fortuna. Prego, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli, e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, signori, andiamo con la fortuna. Concorso numero 147, combinazione vincente 37 14 40 78 81, Rogioli 1, Superstar 54. Nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 10.512 euro. Ai 4 234 euro, e 3 19 28 e 2 4 euro e 69 per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 37 14 40 78 81, Rogioli 1, Superstar 54. Il ricordo anche per il lotto, un ambo secco fatto dai nostri super esperti, 14 16 su Bari. Complimenti davvero. Bene, allora ci sentiamo domani per i numeri che diamo per il concorso numero 148. Questo è tutto per l'angolo della fortuna. Tra poco le farmacie di turno, con aspettando chiaramente appunto il nuovo super concorso festival su Radio Amica International. Sentiamo un po', vai, prego.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, adesso andiamo subito con le farmacie di turno. Tenocitai, NT Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante, Morelli, ad Atri, Pepe, a Pinto Silvi, farmacia comunale, a Giovanova, Parere Strobbe, Via Grilei, in Val Virata, San Gabriele, Martin Sicuro, Di Matteo, Sant'Egidio, a Roseto, di Bonaventura, a Castellenti, farmacia di Isidoro, a Castellisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montorio, farmacia del Parco, Crognano, Legnaleto, Teramo Città, Giannetti, Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Le super classifiche del lunedì sulla Mica Radio Mica International. Sentiamo un po', prima arriva Sosta Gustosa, vai! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene. Dunque, allora, Radio Mica Internazionale, il 9 luglio 2027 compie 50 anni. Complimenti. Parliamo adesso invece degli stipendi medi in Italia. La classifica chiaramente dalle regioni dove lo stipendio è un po' più alto di quello magari preso in Abruzzo. Allora, al primo posto la Lombardia, davanti al Trentino Alto Adige, al terzo Emilia-Romagna, quarto Lazio, quinto Veneto, al sesto Friuli Venezia Giulia, al settimo Liguria, all'ottavo il Piemonte, al nono la Toscana, al decimo le Marche. Dunque l'Abruzzo è tredicesima, dove si prende di più, lo stipendio più alto netto è la Lombardia, insieme al Trentino Alto Adige. A proposito di pensioni eccetera, prossimamente nell'anno 2027 dovrebbe rivalutarsi le pensioni, dovrebbero rivalutarsi con un più tra il 2,5 e 3%, 3,2%, una cosa del genere. Poi vedremo cosa farà il governo, e chiaramente beh, insomma, sulla pensione che prende attualmente aggiungici il 3,2%, il 3%, fai conto, vedi un po' quando viene, eh. Vabbè, insomma, è verso qualche migliaia di euro, insomma, giusto per andare avanti, via. Signori, siamo arrivati alla chiusura di Primissima, l'oroscopo e programma in televisione, le comunicazioni di servizio da Radio Amica International. Bene, allora andiamo subito adesso, però prima con 900 in Galleria Caffè, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici.

0: quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via con l'oroscopo del giorno lunedì 14 settembre. Ariete, nel lavoro ti si presentano delle opportunità molto concrete grazie alle quali riesci facilmente ad andare oltre un fastidioso blocco. Toro, sembra che la configurazione ti inviti a soffermarti su alcuni aspetti che ti spiazzano inducendoti a perdere in parte il controllo delle cose. Gemelli, un cielo particolarmente armonioso ti consente adesso di azzardare mosse un po' diverse nel lavoro. Ora sperimenti in prima persona come un maggiore coinvolgimento emotivo possa cambiare le cose. Cancro, l'amore oggi non si accontenta di un compromesso, ti vuole tutto per sé, ti trascina in una dimensione passionale. Leone, la giornata odierna potrebbe generare delle situazioni che in qualche modo incrementano la tua opportunità di riuscita nel lavoro. Vergine, l'alleanza tra Marte e il Sole che è nel tuo segno oggi si perfeziona fornendoti strumenti concreti per prendere decisioni e passare alla parte pratica. Bilancia, ti trovi al centro di una configurazione armoniosa che è anche particolarmente stimolante perché ti incoraggia ad andare verso i tuoi sogni. Scorpione, la Luna e Venere si uniscono nel tuo segno facendo affiorare emozioni dalle regioni più remote e profonde del tuo essere. L'amore si colora di passioni. Sagittario, un'insolita determinazione ti consente di iniziare la settimana con un atteggiamento risoluto che accorcia le distanze e nel lavoro ti restituisce il potere decisionale. Capricorno, i capricci delle circostanze mettono nelle tue mani strumenti davvero preziosi che ti consentono di rendere visibili le capacità personali e le competenze. Acquario, sei al centro di una serie di aspetti di natura diversa, ma tutti hanno un effetto particolarmente stimolante e aumentano in maniera significativa il tuo potere personale. Chiudiamo con i pesci. I favori di Luna e Venere lasciano apparire delle prospettive positive che ti incoraggiano ad andare avanti nelle scelte intraprese ultimamente. Ok, perfetto. Dunque, allora andiamo adesso con quel che vedremo stasera in televisione. Su Rai 1 abbiamo il giovane Montalbano, su Rai 2 Boston Blue, sempre in prima serata alle 21.30. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 Temptation Island, su Italia 1 The Protege Film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV 8 Junk Unchained Film Western, su Tele 9 Little Big Italy e poi ancora per chi ama i film western su Rai Movie canale 24 stasera 21.10 L'Uomo di Laramie. Ma attenzione perché ci sono tre partite importanti stasera del Como, della Roma e dell'Inter. Come fai a staccarti? Da lì è impossibile. Comunicazioni diverse di servizio. Dunque allora Radio Domenica Show torna domenica esattamente 20 di settembre 2026 ed è esattamente la seconda puntata della stagione, della nuova stagione. Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Savetto del Tronto e lo shop online indirizzo

Di Paolo Trade.it. Cosa va su Radio Amica? Da oggi lunedì 14 settembre è il momento super delle hit dell'estate 2026. E ancora i nostri super festival, dal 1 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica. Andiamo adesso invece con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 14 lunedì, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Va bene, dunque, non sbagliatevi, dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Bene, allora signori, ci lasciamo qui, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. È ricominciato la grande, la nuova stagione su Radio Amica International. Grati per il vostro grande ascolto, sempre innamorati di Radio Amica International. Beh, è vero, grazie a voi, grazie a voi. Grazie, buona giornata.

Chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Ehi, Waraki, che tal?
1: Non essere la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che è un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

avanti pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmi uno sguardo. Solo baby so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

prendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

sempre tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son

chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

non lo sa perché lo fa, è una battaglia nel cielo, è fantasia nell'oscurità.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 e sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Buona giornata a tutti, naturalmente siamo arrivati a lunedì 14 settembre 2026, esaltazione Santa Croce. Bene, parleremo più tardi di queste notizie: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati europei, tra i diplomatici in viaggio in Ucraina c'era anche un italiano, finte aperture e bombe, Putin prende tempo, cancellerie. Ecco, un attimo di pazienza e ci siamo. Va bene, allora, dicevamo, delle cancellerie caute, manato in allarme, e poi ancora il futuro dell'intelligenza artificiale e i rischi degli algoritmi fuori controllo. Web e guerra, allarme sui modelli, Trump a Big Tech, non fermatevi, OpenAI rimanda la quotazione attesa per i mercati. E ancora nel calcio, ieri purtroppo la Juventus ha perso malamente col Sassuolo, il Napoli vince 1-0, ma chiaramente non è contento il mister Allegri, che scappa negli spogliatoi arrabbiatissimo. Poi ancora Kimi Antonelli sul trono del migliore del mondo nella Formula 1, e poi tante altre notizie nel corso della giornata. Insomma, andiamo a cominciare con primissima, ci diamo una botta di energia. Ok, siamo pronti per questo lunedì 14 di settembre. Prego, regia. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi! E non ci pensiamo più, via. Allora andiamo con primissima, apriamo primissima. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International. Dunque, il 9 luglio 2027 Radio Amica International compie 50, allora, anzi fa 50. Da oggi su Radio Amica cosa arrivano? Le hit dell'estate 2026, è ancora loro, siamo a piena estate, quindi ci sono anche diverse novità, complimenti. Dunque, veniamo adesso invece alla notte che è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Sempre su Radio Amica arriva la novità musicale del momento. Estate sempre piena, il Garde Lido è aperto tutto il mese di settembre a Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garde Lido. Tra poco, signori, con Nero di Seppia e i famosi crudi del Nero di Seppia, arriva la massima del giorno da Radio Amica International. Prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. La massima del giorno. Dunque, cosa hai fatto ieri per cui vorresti essere ricordato e cosa farai oggi? È importante, vabbè, sempre per essere ricordato. Bene, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi, naturalmente, se vuoi imparare a musicare e naturalmente a cantare, eccetera, chiama il 346-04-009-72. Sorella Mica, tutti i giorni c'è Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Mica International. Prima ancora c'è Top Clean. Sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: E passiamo subito alle notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate ha vinto Al mio paese di Serena Brancale degli Levante. Al secondo posto La testa gira di Fred De Palma. Al secondo posto Canto d'amore firmato da Marco Mengoni. Angelina Mango, beh, questo ha detto chiaramente ciò che è stato ascoltato durante l'estate. E al decimo, curiosità, c'è la grande Orietta Berti che ancora resiste con Quadri, fiori, picche, cuori, la canzone estiva. Decimo posto per lei. Dunque, di Santa Mobile Redi, via Suona le 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido, tutto a di pesce, i famosi crudi, vabbè, chiama il 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo naturalmente, pronti via, ed è Al mio paese, appunto, Serena Brancale, da oggi sulla piattaforma di Radio Mica International. Al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, serata speciale, insomma 900 Caffè in Galleria. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. E poi ancora, signori, andiamo con il momento riservato al meteo, ultimo atto prima di passare al ricco notiziario del lunedì con tanto tanto sport. Sentiamo un po', prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con il tempo previsto quest'oggi. Dunque l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida e responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Zero termico intorno a 3800 metri significa che le temperature si abbassano. E vediamo le temperature. L'Aquila più 13, più 25, Sulmona più 14, più 27, Pescara più 19, più 26, Chieti più 16, più 25, Teramo più 17, 7 più 25. In effetti fa un po' fresco, anche troppo, di mattina presto specialmente. Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 10 più 20, Martinsicuro più 19 più 26, San Vettore del Tronto più 18 più 25. Siamo arrivati al giorno numero 14 di settembre. novembre 2026, lunedì, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 257 dell'anno 2026. Alla fine mancano 108, il sole è sorto alle 6:40, tramonterà questa sera esattamente alle 19:20, scusate, alle 19:15. Bene così, signori, ci siamo, benissimo. Allora andiamo con il momento riservato al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, dunque compreso anche la nostra Teramo. Sentiamo, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: E ci siamo allora, andiamo subito avanti con le notizie. In questo lunedì 14 settembre 2026, il segno più del giorno è il segno del toro. Raid russo al confine polacco, un drone colpisce un treno, paura per una delegazione europea. L'attacco al convoglio mette in allerta i diplomatici, tra cui un italiano. Colpiti i valichi di frontiera per interrompere gli scambi commerciali. L'attacco di Trump, il signor Zelensky deve smettere di colpire il carburante diesel in Russia. E beh, è lì invece che deve colpire, caro Trump, non ci ha capito niente. Le finte aperture, poi le bombe, così Putin vuole prendere tempo. E ancora la prudenza delle cancellerie, ma la NATO potenzia la difesa, massima allerta al confine, radar, sistemi antimissile e apparati contro i droni. Ma la parola d'ordine per l'alleanza è evitare l'escalation con il Cremlino. Comandi militari e basi strategiche subito messi in allerta, ma per ora l'alleanza evita l'allarmismo. Certo, non è un bel momento, specialmente in Polonia, che è il primo paese che potrebbe essere attaccato da Putin. Trump contro Big Tech, nessuno stop sull'intelligenza artificiale, timori per web e guerra. Nuovo allarme di Amodei Anthropic, fuori controllo in 6-12 mesi senza interventi sulla sicurezza. Il presidente americano in azione forse negative contro lo sviluppo. Sam Altman annuncia che la quotazione di OpenAI non ci sarà prima del 2027. Pechino offre un accordo ai BRICS, una zona con modelli open source. La sfida ai sistemi occidentali chiusi, codici accessibili a tutti per sostenere lo sviluppo. Attesa per apertura di Wall Street, il tycoon torna in pressing sulla Fed per una riduzione dei tassi. Visioni apocalittiche, super debiti, ma il Silicon Valley vuole il dominio. Gli agenti dei modelli, intelligenza artificiale, hanno superato barriere impensabili organizzando attacchi da soli. C'è però chi pensa che gli allarmi servono a spingere le valutazioni trillardarie della società, cioè un prezzo davvero incredibile. E ancora, l'intelligenza artificiale va governata, fermarla non rende il mondo più sicuro. L'etica per diventare parte dell'architettura dei modelli, l'Europa con l'intelligenza artificiale ATT ha già indicato la sua strada. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Svezia si sgonfia l'onda nera, testa a testa per il governo. L'Espol assegna di vantaggio a Magdalena Andersson dei socialdemocratici. Il rimonta il premier uscente, il moderato Christensen, che aveva aperto all'ultradestra. Scozia, Galles e Nord Irlanda, i leader chiedono il referendum, c'è l'effetto Trump. Nuova offensiva degli UTI contro i sauditi, sempre più a rischio le rotte del petrolio. Ricordo che il 4% del fabbisogno mondiale parte appunto da questa zona. Stipendi, flat tax del 5% giovani, ma l'inflazione pesa sulla manovra. Il MEF propone la detassazione sugli aumenti, non esclude misure sulla natalità. Il rialzo dei tassi spinge gli interessi. La rivalutazione delle pensioni costa 10 miliardi di euro. Salvini, serve un tetto ai collezionisti di bonus. Dunque, eco bonus al 65% sulle ristrutturazioni, la flessibilità europea riattiva gli aiuti. La misura potrebbe coprire lavori di installazione di infissi, pompe di calore e efficientamento. Il popolo di Emma Bonino in fila per addio in Campidoglio, per omaggio alla Bonino, una folla di autorità e gente comune, moltissime le donne. Tra i presenti anche il sindaco di Roma Gualtieri e Casini, un grande europeista. Domani ci saranno i funerali di Emma Bonino. E ancora, strade sicure, Meloni sente Salvini, Tajani mai una patrimoniale. Telefonata sui militari in città, la premier apre la richiesta leghista ma auspica compattezza. Messaggio fra le righe dei leader di Forza Italia ai Berlusconi, dirigenti scelti dal basso. Il governo tira diritto sulla legge elettorale, la soglia delle firme resta a 6.000 per il collegio, a inizio ottobre sì, definitivo. E ancora, Elis Line acclamata dai democratici, prima si vota e meglio è, noi siamo pronti, le primarie vinciamo noi. La segretaria chiude la festa unità sfidando Meloni, governo utilmente lungo, ora tocca a noi. E sull'Ucraina avverte 5 Stelle, continueremo a sostenerla. Ogni volta che ce la tirano poi si devono ricredere, è già successo col referendum e succederà ancora, dice Elis Line. Va bene. Dunque, se ci crede lei, i paletti di Conte sul programma, non ci sarà l'invio di armi a Kiev, se Elis Line vince le primarie non diciamo sì a tutto. ma rumori nel PD, ma al Nazareno minimizzano, deve parlare ai suoi elettori. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Ranucci, Sigfrido Ranucci, parliamo del giornalista. Sì, andai dalla Vittola, il telefono non ricordo dov'era. L'incontro tra i due dopo l'attentato. Parliamo di Carbon Credit. Il giornalista annuncia la causa alla RAI e chiede di essere reintegrato a Report. Gli inquirenti ricercano la provenienza dei soldi del faccendiere. L'ex conduttore chiederà ai giudici di essere reintegrato alla guida del programma di Rai 3. Penso un po'. Dunque, decide l'azienda, non i giudici, altrimenti facciamo decidere ai giudici anche le promozioni, tutto facciamo così, evitiamo di tenere altre persone. Va bene, dunque la direzione spetta di tutto, spetta alla RAI, i giudici non c'entrano niente. Dunque, potrebbero dare ragione all'ex conduttore Ranucci su alcune questioni, ma non significa che viene ripreso così ad occhi chiusi. Dunque, veniamo adesso ad un'altra notizia. Barca contro tassi d'acqua, lui muore, la moglie è dispersa. Erano sposati da appena 3 mesi. Venezia, l'incidente è avvenuto prima dell'alba e il canale collega la città all'aeroporto. Il pescatore era a comandi della sua imbarcazione con la compagna 25enne, indagato il tassista. Il 26enne avrebbe incrociato la rotta di un mezzo che in quel momento viaggiava a una velocità molto molto elevata. Il trionfo in campo, la festa e lo schianto, ritirata la patente a Daniel Maldini, era completamente ubriaco. Figlio dell'ex capitano del Milan, aveva appena segnato 2 gol contro l'Atalanta. Il giovane non ha rispettato una precedenza, il valore dell'alcotest era quasi doppio rispetto al limite, pensato un po', quindi era completamente ubriaco. Borseggiatore, e fa male, molto male, Maldini, se continua così si perde. Borseggiatore, l'assalto dei turisti, 30 ladri fermati in centro Roma, l'ultima in trappola una 13enne. Una minore sorpresa a derubare a Fontana di Trevi, le bande usano schemi fissi, competizioni su TikTok, spray urticante e coltellini per minacciare i passanti. Gli arrestati sono tutti nordafricani arrivati in Italia con lo status di minorenni non accompagnati. Le zone più colpite: Colosseo, Trastevere, Largo Argentina, i raid notturni con appostamenti fuori dai locali. I giustizieri social finiscono nei guai, dei video virali alle denunce per Rissa, la caccia ai pickpocket come uno show da milioni di click, ma sempre più spesso degenera in botte. Hilary Blasi arriva all'altro sì, a Ravello, nozze blindate a Villa Cimbrone tra la conduttrice e l'imprenditore Bastian Müller. I due sposi sono scambiati le promesse davanti ai familiari e a pochissimi amici come Silvia Tofanin. Le donne erano vestiti di bianco, gli uomini scuro, canti e balli fino a notte all'insegna della informalità. Totti e Noemi intanto giocano il derby tra messaggi e social di sfida in televisione. Ok, bene, dunque passiamo a Teramo dintorni prima dello sport, una grande giornata dello sport perché è lunedì, con tutti i risultati e i commenti. Piscina, persi i fondi del PNRR, slitta il via alla riqualificazione, i termini per ottenere il 1 milione di euro sono scaduti e scattata la revoca del finanziamento. La società che ha presentato il project financing si dovrà ora far carico dell'intero investimento. La struttura d'Acquaviva necessita di importanti lavori che saranno rinviati di un altro anno. Scuole e servizi digitali come con risorse europee, Pineto, sono 16 interventi finanziati e avviati dal comune con oltre 3 milioni di euro, riguardano soprattutto anche le scuole. E ancora, precipita per 10 metri grave un alpinista sul corno piccolo del Gran Sasso. Il 30enne di Sulmona è impegnato in una cordata quando è caduto finendo contro la parete, soccorso l'elicottero. Le operazioni di recupero sono state rese complicate dal forte vento, il giovane è stato ricoverato all'Aquila. Controlli nelle gallerie, scattano le chiusure, le misure notturne riguarderanno da stanotte lo svincolo di Vallumano e quello di Teramo Est, si lavora per controlli alle gallerie. E ancora, atto vandalico nella casa di Marà dopo la rissa con 2 accoltellati. Coltello, cartello del passo carabile divelto dall'abitazione del presidente dell'associazione Fare, e in passato per 2 volte è stata danneggiata la mia auto, presa di mira anche alcune vetrine. Divelto è gettato nel giardino, il PD torna a rilanciare il tema della sicurezza e a chiedere interventi. E ancora, parità di genere, buone regole, enti a confronto sulle cose da fare, commissione pari opportunità per la provincia. Attenzione alla flessibilità degli orari per favorire l'occupazione femminile e conciliare tempi tipi di vita e lavoro. A Roseto, ex fornace Qatar, arriva l'ok, entro settembre sarà demolita a via libera della conferenza dei servizi, al suo posto un parcheggio per 130 auto. Tentato furto in casa a Teramo Alacona, ma scatta l'allarme e i ladri scappano. Campo sportivo di Sant'Egidio, parte la riqualificazione, finalmente c'è l'autorizzazione comunale per i lavori finanziati dalla società nell'impianto di via D'Annunzio, appunto a Sant'Egidio la Vibrata. Turisti a settembre a Pineto, gli operatori puntano a nuove opportunità, gli albergatori pronti a cambiare il sistema di accoglienza, c'è il problema del personale, serve tanto dialogo col comune di Pineto. Mercato immobiliare in rialzo, aumentano le vendite di case, a Martinsicuro c'è questo report, tra le più richieste quelle vicine alla spiaggia e quelle di nuova costruzione per efficienza energetica. E ancora, a parte il corso per i volontari del soccorso Croce Rossa, parte il nuovo corso per volontari del soccorso organizzato dalla Croce Rossa di Teramo. Allora signori, andiamo adesso al momento magico dello sport, va bene, cominciamo subito. Antonelli e re di Spagna, Kimi in fuga al mondiale, l'italiano fa il bis dopo Monza, Verstappen dietro e Norris al terzo posto, nella Charles Leclerc il primo della Ferrari al quarto posto. Dunque, per quanto riguarda la classifica, Antonelli ha 292 punti davanti a Russell 211 e Lewis Hamilton che ne ha 191. Dunque Leclerc agrodolce il massimo su una pista molto molto difficile. Il monegasco guarda avanti, Hamilton demoralizzato per tutti coloro che lavorano nel team, e insomma è un grande Antonelli, sempre più in alto, e se lo merita. Dunque veniamo al MotoGP, capolavoro Marc Marquez a Misano, lo spagnolo fa il bis al Gran Premio di San Marino, disastro Bezzecchi e Bagnaia, italiani fuori. Al tennis, Zverev in mezzo a New York, vince il concorso degli US Open, secondo slam per il tedesco, piegato l'idolo di casa Scholten. Volley gli europei, l'Italia non si ferma, batte anche la Slovacchia e si assicura gli ottavi. E veniamo adesso invece al ciclismo, 78esima edizione del trofeo Matteotti, vince l'Hollande, il volante norvegese della 1X trionfa in piazza Duca a Pescara davanti a Crescioli, al francese Cosnefroy. E ancora veniamo ai risultati dei vari campionati di calcio. In Serie A, Venezia-Fiorentina 2-4, Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2, Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo-Juventus 3-2, clamoroso a Reggio Emilia, ma finisce proprio così 3-2. Stasera si giocano Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Prossimo turno Monza-Sassuolo, Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, Roma-Inter, Venezia-Lazio, Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta, Milan-Lecce. Il capocannoniere rimane sempre lui, Malen della Roma, con 5 gol davanti a Raimondo del Frosinone, con il centravanti del Frosinone con 4 gol. La classifica al momento, ma devono giocare ancora Como, Roma e Inter. Dunque la Lazio a 10 punti, Roma e Inter a 9 insieme al Cagliari, a 8 il Milan, a 7 Como, Frosinone, Juventus e Sassuolo, a 6 Napoli, Atalanta e Lecce, a 4 Udinese, a 3 Torino, Fiorentina, a 1 Parma, Bologna, Monza e Genova, a 0 punti per il Venezia. In Serie B risultati: Avellino-Palermo 1-1, Benevento-Elas-Verona 3-1, Catanzaro-Carrarese 1-0, Cesena-Cremonese 2-2, Empoli-Arezzo 0-1, Vicenza-Juve-Stabia 1-1, Mantova-Sampdoria 2-0, Padova-Ascoli 1-0, Pisa-Virtus-Entella 1-4, Sudtirol-Modena 1-1. In classifica Mantova e Palermo 10, Sudtirol 8, Avellino-Modena-Ascoli e Padova 7, Cesena-Pisa-Empoli-Arezzo 6, fino alla Sampdoria ultima in classifica a quota 1 punto. In Serie C girone B il Pescara perde con l'Atalanta Under 23 2-1, il Pineto batte con lo stesso risultato la Samaritese, in classifica il Pescara è a quota 4 punti, il Pineto a metà classifica un po' più su a 5, la prima in classifica è lo Spezia a quota 10 punti. Perfetto, dunque andiamo un po' a commentare queste partite, a cominciare dal Napoli. Napoli che vince ma non convince per niente, tant'è che si arrabbia moltissimo Allegri, che se rientra in campo rientra negli spettatori, scusate, subito dopo la fine della partita, senza andare a salutare l'altro allenatore. Bianconeri cadono in Emilia, capo dopo la partita folle con il Sassuolo. Vince anche il Lecce di Francesco, che vola a quota 6 punti, meno male, bisogna prendere punti adesso per evitare poi stranezze nel corso del campionato. Dunque, e oggi ricordo che giocano sia la Roma che va a Torino, il Como che ospita il Parma, e poi c'è l'Inter alle 20:45, l'Inter di Chivu. E ancora abbiamo parlato di Maldini, incidente a Milano, era completamente ubriaco, patente ritirata. Ridiamo questa notizia perché un ragazzo del genere con tanto futuro davanti che si rovina per bere un po', beh, insomma, mi sembra che, anzi, per bere tanto, mi sembra assurdo. Se vuol fare il calciatore, questa è la strada sbagliata. Dunque, Sebastiani a Pescara fa da scudo al mister, che dice non si tocca a Boucher. La squadra è forte, adesso serve reagire. Buone notizie per Nerola, escluse lesioni. Saremo a vedere, ma intanto continua la parabola discendente del Pescara. Vediamo la Serie D. Il Giulianova crolla anche a Senigallia. I giallorossi mostrano alcune regie e poca concretezza sotto porta. Vince il Senigallia 1-0. Mercoledì c'è il Termoli per lasciare fondo classifica e poi naturalmente si va in trasferta a Teramo. Domenica prossima i risultati: Ancona, Montecchio, Gallo 0-1, clamoroso. Atletico Ascoli, Maceratese 2-1. Termoli, Angelana 1-0. Fossombrone, L'Aquila 0-4. Lanciano, Triestina 0-0. Pietralunghese, Foligno 0-1. Si dice che Foligno sia la squadra da battere in questo campionato. Io dico che lo è il Teramo. Sant'Egidiese, Recanatese 1-1. Teramo, Taresco 2-2. Senigallia, Giulianova 1-0 in classifica. L'Aquila, Senigallia, Foligno 6. Teramo, Sant'Egidiese 4. Angelana, Atletico Ascoli, ancora Montecchio Gallo, Fossombrone, Termoli 3, Recanatese 2, Notaresco, Lanciano, Pietralunghese, Triestina 1, Giulianova, Maceratese 0 punti. Ricordo che il Teramo va a giocare con l'Angelana fuori casa, il Giulianova in casa con il Termoli. Teramo vuole subito il riscatto con l'Angelana, in dubbio Borgarello. Verso l'infrasettimanale di mercoledì chiaramente si prepara la squadra allenata da Pomante, che forse qualche errore l'ha fatta la partita con il Notaresco, che sentiva anche lui, credo. Sant'Egidiese in grosso prepara il debutto nella sfida col Notaresco, naturalmente dopo il pari con la Recanatese. Beh, insomma, è un grosso acquisto per la Sant, che non bada a spese quest'anno. Il Notaresco si gode il gol di Sabatino, il centrocampista, sono cresciuto tanto ed ho tutto per la maglia. Per quanto riguarda ancora il Giulianova, dopo la sconfitta che brucia sicuramente, per Golizzi resta calmo, ci abbiamo provato, la squadra è viva, prima o poi si sbloccherà, dice Percolizzi. E va bene, allora aspettiamo che si sblocchi già col Termoli in casa. In eccellenza ovidiana, corsa e cuore, tiene testa all'Avezzano, derby di grande equilibrio, finisce 0-0. Il Celano batte il Montorio 3-1. Ci pensa Super Finizio per la Provasto, che lotta, segna e va in testa alla classifica. Provasto Fucense 2-1. Il San Salvo di Epifani batte il Ponte Romano in Valumano, chiaramente per 3-2, bel risultato. E ancora, tra le altre notizie, il Chieti torna a vincere finalmente con Super Cofini, che fa una doppietta al 32esimo del primo tempo, 19esimo del secondo. 2-1 risultato con il Francavilla a Francavilla. Ciò significa che forse naturalmente il Chieti ha trovato il suo attaccante. Dunque, in classifica San Giovanni Teatino, San Salvo, Provasto 6, Folgore, Delfino Curi, Ovidiana, Sulmona, Torrese 4, Fucense, Celano, Mosciano, Chieti 3, Montesilvano, Avezzano 2, Virtus Cupello, Rositana, Bacicalupo 1, Francavilla, Montorio e Ponte Romano 0 punti. Perfetto, dunque, allora signori, ci siamo, è arrivato il momento adesso di andare con gli appunti di Radio Amica International. Ricordo ancora una volta che c'è l'infrasettimanale per il calcio di Serie D, col Teramo impegnata a Santa Maria degli Angeli, credo che si chiami così il paese dove gioca l'Angelana. Vabbè, signori, veniamo agli appunti di Radio Amica International con il Gardel Lido. Stop chiaramente a tutte le notizie che abbiamo, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungo

bene, bene. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica. Su Radio Amica International da oggi si cambia, lunedì 14 settembre arriva, chiaramente arrivano le hit dell'estate 2026. Abbiamo fatto poker con i nostri quattro angolini musicali che non hanno uguali. Disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale qui Radio Amica, disco novità eccetera, insomma un poker di cose bellissime per tenervi attaccati sempre a Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, imprese di pulizia e sanificazione per abitazione, condomini, capannoni eccetera, insomma chiama Top Clean. Radio Domenica Show, abbiamo iniziato ieri domenica 13 di settembre con la prima grande puntata della nuova stagione di Radio Domenica Show 2026-2027. Tra poco le notizie riservate con Casa del Fico. Sentiamo un po', prego.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie riservate, e siccome ci tenete tanto, ci tenete ancora, ricordo la classifica finale del tormentone estate 2026. Al decimo posto Orietta Berti con Quadri, fiori, picche, cuori. Al nono Shakira, Day Day. All'ottavo Tu cosa fai stasera, Noemi. Al settimo Sorry scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Al quinto posto Partenope, al sesto posto Partenope, sempre con Serena Brancale. Al quinto posto c'è Canzone Estiva di Annalisa. Al quarto posto Cabana di Rama. Al terzo Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Al secondo posto La Testa Gira di Fede Palma. La canzone più dell'estate, Al mio paese, Serena Brancale, Deglia e Levante. Bellissima canzone, vabbè, che adesso diventa la canzone più della settimana tutti i giorni su Redemica International. Arachino da Sante, nessuna base di pesce. Per le prenotazioni 347 37 64 271. Siamo in Tortoreto Alto. E ancora stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente col pieno di benzina, gasolio e gasauto. Perfetto, bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi lunedì 14, stasera va all'organico. Lunedì 14, stasera all'organico. Andiamo con il momento riservato alla fortuna, e andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis e poi tanta fortuna. Prego, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, signori, andiamo con la fortuna. Concorso numero 147, combinazione vincente 37 14 40 78 81, Rogioli 1, Superstar 54. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 10.512 euro, ai 4 234 euro, ai 3 19 euro e 28, ai 2 4 euro e 69. Per la super combinazione vincente ricordo che la seguente: 37 14 40 78 81, Rogioli 1, Superstar 54. Il ricordo anche per il lotto, un ambo secco fatto dai nostri super esperti 14 16 su Bari. Complimenti davvero. Bene, allora ci sentiamo domani per i numeri che diamo per il concorso numero 148. Questo è tutto per l'angolo della fortuna. Tra poco le farmacie di turno, con aspettando chiaramente appunto il nuovo super concorso festival su Redemica International. Sentiamo un po', vai, prego.

0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, adesso andiamo subito con le farmacie di turno. Tenocitai, NT Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante, Morelli, ad Atri, Pepe, a Pinze Silvi, farmacia comunale, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Grilei, Val Virata, San Gabriele, Martin Sicuro, Di Matteo, Sant'Egidio, a Roseto, Di Buonaventura, a Casilenti, farmacia di Isidoro, a Castellisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montorio, farmacia del Parco, Crognano, Leto, Teramo Città, Vianetti, Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Le super classifiche del lunedì sulla Mica, Radio Mica International. Sentiamo un po', prima arriva Sosta Gustosa, vai!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora, Radio Mica Internazionale, il 9 luglio 2027 compie 50 anni. Complimenti. Parliamo adesso invece degli stipendi medi in, in Italia. La classifica chiaramente dalle regioni dove lo stipendio è un po' più alto di quello magari preso in Abruzzo. Allora, al primo posto la Lombardia, davanti al Trentino, Alto Adige, al terzo Emilia Romagna, quarto Lazio, quinto Veneto, al sesto Friuli Venezia Giulia, al settimo Liguria, all'ottavo il Piemonte, al nono la Toscana, al decimo le Marche. Dunque l'Abruzzo è tredicesima, dove si prende di più lo stipendio più alto netto è la Lombardia, insieme al Trentino Alto Adige. Oh, a proposito di pensioni eccetera, prossimamente nell'anno 2027 dovrebbe rivalutarsi le pensioni, dovrebbero rivalutarsi con un più tra il 2,5 e 3%, 3,2%, una cosa del genere. Poi vedremo cosa farà il governo e chiaramente, beh, insomma, sulla pensione che prende attualmente aggiungici il 3,2%, il 3%, fai conto, vedi un po' quando viene, eh. Vabbè, insomma, sono qualche migliaia di euro, insomma, giusto per andare avanti, via. Signori, siamo arrivati alla chiusura di Primissima, l'oroscopo e programma in televisione, le comunicazioni di servizio da Radio Amica International. Bene, allora andiamo subito adesso, però prima con 900 in Galleria Caffè, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, lunedì 14 settembre 2026, siamo arrivati al gran finale di Primissima con l'oroscopo adesso subito, programmi in televisione e le comunicazioni di servizio, tanto per chiudere in bellezza, allora sentiamo.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni, la paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò Niccolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via con l'oroscopo del giorno lunedì 14 settembre. Ariete, nel lavoro ti si presentano delle opportunità molto concrete grazie alle quali riesci facilmente ad andare oltre un fastidioso blocco. Toro, sembra che la configurazione ti inviti a soffermarti su alcuni aspetti che ti spiazzano, inducendoti a perdere in parte il controllo delle cose. Gemelli, un cielo particolarmente armonioso ti consente adesso di azzardare mosse un po' diverse nel lavoro. Ora sperimenti in prima persona come un maggiore coinvolgimento emotivo possa cambiare le cose. Cancro, l'amore oggi non si accontenta di un compromesso, ti vuole tutto per sé, ti trascina in una dimensione passionale. Leone, la giornata odierna potrebbe generare delle situazioni che in qualche modo incrementano la tua opportunità di riuscita nel lavoro. Vergine, l'alleanza tra Marte e il Sole che è nel tuo segno oggi si perfeziona fornendoti strumenti concreti per prendere decisioni e passare alla parte pratica. Bilancia, ti trovi al centro di una configurazione armoniosa che è anche particolarmente stimolante perché ti incoraggia ad andare verso i tuoi sogni. Scorpione, la Luna e Venere si uniscono nel tuo segno facendo affiorare emozioni dalle regioni più remote e profonde del tuo essere. L'amore si colora di passioni. Sagittario,

positive che ti incoraggiano ad andare avanti nelle scelte intraprese ultimamente. Ok, perfetto. Dunque, allora andiamo adesso con quel che vedremo stasera in televisione. Su Rai 1 abbiamo il giovane Montalbano, su Rai 2 Boston Blue, sempre in prima serata alle 21.30. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 Temptation Island, su Italia 1 The Protege Film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV 8 Junk Unchained Film Western, su Tele 9 Little Big Italy, e poi ancora per chi ama i film western su Rai Movie, Canale 24 stasera alle 21.10 L'Uomo di Laramie. Ma attenzione, perché ci sono tre partite importanti stasera del Como, della Roma e dell'Inter. Come fai a staccarti da lì? È impossibile. Comunicazioni diverse servizio, scusate. Dunque, allora, Radio Domenica Show torna domenica esattamente 20 di settembre 2026, ed è esattamente la seconda puntata della stagione, della nuova stagione di Parola Radamenti. Grandi marche, consigliere architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Savetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Da oggi, lunedì 14 settembre, il momento super delle hit dell'estate 2026. E ancora i nostri super festival: dal 1° d'ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica. Andiamo adesso invece con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 14 lunedì, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa. L'organico, va bene. Dunque, non sbagliatevi, vabbè. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Ci sei bene. Allora, signori, ci lasciamo qui, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. È ricominciato la grande, la nuova stagione su Radio Amica International. Grati per il vostro grande ascolto, sempre innamorati di Radio Amica International. Beh, è vero. Grazie a voi, grazie. Grazie, buona giornata.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divento l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungo

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Arredamenti. Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti. Naturalmente siamo arrivati a lunedì 14 settembre 2026, esaltazione Santa Croce. Bene, parleremo più tardi di queste notizie: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati europei. Tra i diplomatici in viaggio in Ucraina c'era anche un italiano. Finte aperture e bombe, Putin prende tempo. Cancellerie. Ecco, un attimo di pazienza e ci siamo. Va bene, allora dicevamo delle cancellerie caute manate in allarme, e poi ancora il futuro dell'intelligenza artificiale e i rischi degli algoritmi fuori controllo. Web e guerra, allarme sui modelli, Trump a Big Tech, non fermatevi. OpenAI rimanda la quotazione attesa per i mercati. E ancora nel calcio, ieri purtroppo la Juventus ha perso malamente col Sassuolo, il Napoli vince 1-0, ma chiaramente non è contento mister Allegri, che scappa negli spogliatoi arrabbiatissimo. Poi ancora Kimi Antonelli sul trono del migliore del mondo nella Formula 1, e poi tante altre notizie nel corso della giornata. Insomma, andiamo a cominciare con Primissima, ci diamo una botta di energia. Ok, siamo pronti per questo lunedì 14 di settembre. Prego, regia. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più, via. Allora andiamo con Primissima. Apriamo Primissima. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International. Dunque, il 9 luglio 2027 Radio Amica International compie 50. Allora, anzi, fa 50. Da oggi su Radio Amica cosa arrivano? Le hit dell'estate 2026. È ancora loro, siamo a piena estate, quindi ci sono anche diverse novità, complimenti. Dunque, veniamo adesso invece alla notte che è fatta per amare e sognare. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Sempre su Radio Amica arriva la novità musicale del momento. Estate sempre piena, il Garden Lido è aperto tutto il mese di settembre a Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garden Lido. Tra poco, signori, con Nero di Seppia e i famosi crudi del Nero di Seppia, arriva la massima del giorno da Radio Amica International. Prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera puoi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. La massima del giorno. Dunque, cosa hai fatto ieri per cui vorresti essere ricordato e cosa farai oggi? È importante, vabbè, sempre per essere ricordato. Bene, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi, naturalmente, se vuoi imparare a musicare e naturalmente a cantare, eccetera, chiama il 346-04-009-72. Su Radio Amica, tutti i giorni c'è Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica International. Prima ancora c'è Top Clean. Sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: E passiamo subito alle notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate ha vinto Al mio paese di Serena Brancale degli Levante. Al secondo posto La testa gira di Fred De Palma. Al terzo Canto d'amore firmato da Marco Mengoni. Angelina Mango, beh, questo ha detto chiaramente ciò che è stato ascoltato durante l'estate. E al decimo, curiosità, c'è la grande Orietta Berti, che ancora resiste con Quadri, fiori, picche, cuori, la canzone estiva. Decimo posto per lei. Dunque, di Santa Mobile Redi, via Suonare le 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido, tutto a base di pesce, i famosi crudi. Vabbè, chiama il 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo naturalmente, pronti via, ed è Al mio paese, appunto, Serena Brancale, da oggi sulla piattaforma di Radio Amica International. Al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, serata speciale, insomma, 900 Caffè in Galleria. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. E poi ancora, signori, andiamo con il momento riservato al meteo, ultimo atto prima di passare al ricco notiziario del lunedì con tanto tanto sport. Sentiamo un po', prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con il tempo previsto quest'oggi. Dunque l'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida e responsabile di un lento aumento della nuvolosità. Zero termico intorno a 3800 metri significa che le temperature si abbassano. E vediamo le temperature. L'Aquila più 13, più 25, Sulmona più 14, più 27, Pescara più 19, più 26, Chieti più 16, più 25, Teramo più 17, più 25. In effetti fa un po' fresco, anche troppo, di mattina presto specialmente. Giulianova più 18, più 26, Roccaraso più 10, più 20, Martinsicuro più 19, più 26, San Vito del Tronto più 18, più 25. Siamo arrivati al giorno numero 14 di settembre. novembre 2026, lunedì, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 257 dell'anno 2026. Alla fine mancano 108, il sole è sorto alle 6:40, tramonterà questa sera esattamente alle 19:20, scusate, alle 19:15. Bene così, signori, ci siamo, benissimo. Allora andiamo con il momento riservato al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, dunque compreso anche la nostra Teramo. Sentiamo, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: E ci siamo allora, andiamo subito avanti con le notizie. In questo lunedì 14 settembre 2026, il segno più del giorno è il segno del toro. Raid russo al confine polacco, un drone colpisce un treno, paura per una delegazione europea. L'attacco al convoglio mette in allerta i diplomatici, tra cui un italiano. Colpiti i valichi di frontiera per interrompere gli scambi commerciali. L'attacco di Trump, il signor Zelensky deve smettere di colpire il carburante diesel in Russia. E beh, è lì invece che deve colpire, caro Trump, non ci ha capito niente. Le finte aperture, poi le bombe, così Putin vuole prendere tempo. E ancora, la prudenza delle cancellerie, ma la NATO potenzia la difesa, massima allerta al confine, radar, sistemi antimissile e apparati contro i droni. Ma la parola d'ordine per l'alleanza è evitare l'escalation con il Cremlino. Comandi militari e basi strategiche subito messi in allerta, ma per ora l'alleanza evita l'allarmismo. Certo, non è un bel momento, specialmente in Polonia, che è il primo paese che potrebbe essere attaccato da Putin. Trump contro Big Tech, nessuno stop sull'intelligenza artificiale, timori per web e guerra. Nuovo allarme di Amodei Anthropic, fuori controllo in 6-12 mesi senza interventi sulla sicurezza. Il presidente americano in azione forse negative contro lo sviluppo. Sam Altman annuncia che la quotazione di OpenAI non ci sarà prima del 2027. Pechino offre un accordo ai BRICS, una zona con modelli open source. La sfida ai sistemi occidentali chiusi, codici accessibili a tutti per sostenere lo sviluppo. Attesa per apertura di Wall Street, il tycoon torna in pressing sulla Fed per una riduzione dei tassi. Visioni apocalittiche, super debiti, ma Silicon Valley vuole il dominio. Gli agenti dei modelli, intelligenza artificiale hanno superato barriere impensabili organizzando attacchi da soli. C'è però chi pensa che gli allarmi servono a spingere le valutazioni trillardarie della società, cioè un prezzo davvero incredibile. E ancora, l'intelligenza artificiale va governata, fermarla non rende il mondo più sicuro. L'etica per diventare parte dell'architettura dei modelli, l'Europa con l'intelligenza artificiale ATT ha già indicato la sua strada. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Svezia si sgombia l'onda nera, testa a testa per il governo, l'Espol assegna di vantaggio a Magdalena Andersson dei socialdemocratici. Il rimonta il premier uscente, il moderato Christensen, che aveva aperto all'ultradestra. Scozia, Galles e Nord Irlanda, i leader chiedono il referendum, c'è l'effetto Trump. Nuova offensiva degli UTI contro i sauditi, sempre più a rischio le rotte del petrolio. Ricordo che il 4% del fabbisogno mondiale parte appunto da questa zona. Stipendi, flat tax del 5% giovani, ma l'inflazione pesa sulla manovra. Il MEF propone la detassazione sugli aumenti, non esclude misure sulla natalità. Il rialzo dei tassi spinge gli interessi. La rivalutazione delle pensioni costa 10 miliardi di euro. Salvini, serve un tetto ai collezionisti di bonus. Dunque, eco bonus al 65% sulle ristrutturazioni, la flessibilità europea riattiva gli aiuti. La misura potrebbe coprire lavori di installazione di infissi, pompe di calore e efficientamento. Il popolo di Emma Bonino in fila per addio in Campidoglio, per omaggio alla Bonino, una folla di autorità e gente comune, moltissime le donne. Tra i presenti anche il sindaco di Roma Gualtieri e Casini, un grande europeista. Domani ci saranno i funerali di Emma Bonino. E ancora, strade sicure, Meloni sente Salvini, Tajani mai una patrimoniale. Telefonata sui militari in città, la premier apre la richiesta leghista ma auspica compattezza. Messaggio fra le righe dei leader di Forza Italia ai Berlusconi, dirigenti scelti dal basso. Il governo tira diritto sulla legge elettorale, la soglia delle firme resta a 6.000 per il collegio, a inizio ottobre sì definitivo. E ancora, Elis Line acclamata dai democratici, prima si vota e meglio è. Noi siamo pronti, le primarie vinciamo noi. La segretaria chiude la festa unità sfidando Meloni, governo utilmente lungo, ora tocca a noi. E sull'Ucraina avverte 5 Stelle, continueremo a sostenerla. Ogni volta che ce la tirano poi si devono ricredere, è già successo col referendum e succederà ancora, dice Alice Line. Va bene. Dunque, se ci crede lei, i paletti di Conte sul programma, non ci sarà l'invio di armi a Kiev. Se Alice Line vince le primarie non diciamo sia tutto. ma rumori nel PD, ma al Nazareno minimizzano, deve parlare ai suoi elettori. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Ranucci, Sigfrido Ranucci, parliamo del giornalista. Sì, andai dalla Vittola, il telefono non ricordo dov'era. Incontro tra i due dopo l'attentato, parliamo di Carbon Credit. Il giornalista annuncia la causa alla RAI e chiede di essere reintegrato a Report. Gli inquirenti ricercano la provenienza dei soldi del faccendiere. L'ex conduttore chiederà ai giudici di essere reintegrato alla guida del programma di Rai 3. Penso un po'. Dunque decide l'azienda, non i giudici, altrimenti facciamo decidere ai giudici anche le promozioni, tutto facciamo così evitiamo di tenere altre persone. Va bene, dunque la direzione spetta di tutto, spetta alla RAI, i giudici non c'entrano niente. Dunque potrebbero dare ragione all'ex conduttore Ranucci su alcune questioni, ma non significa che viene ripreso così ad occhi chiusi. Dunque veniamo adesso un'altra notizia. Barca contro tassi d'acqua, lui muore, la moglie è dispersa, erano sposati da appena 3 mesi. Venezia, l'incidente è avvenuto prima dell'alba, il canale collega la città all'aeroporto, il pescatore era a comandi della sua imbarcazione con la compagna 25enne, indagato il tassista. Il 26enne avrebbe incrociato la rotta di un mezzo che nel momento viaggiava a una velocità molto molto elevata. Il trionfo in campo, la festa e lo schianto, ritirata la patente a Daniel Maldini, era completamente ubriaco, figlio dell'ex capitano del Milan, aveva appena segnato 2 gol contro l'Atalanta. Il giovane non ha rispettato una precedenza, il valore della sua testa era quasi doppio rispetto al limite, pensato un po', quindi era completamente ubriaco. Borseggiatore, e fa male, molto male, Maldini, se continua così si perde. Borseggiatore, l'assalto dei turisti, 30 ladri fermati in centro a Roma, l'ultima in trappola una 13enne. Una minore sorpresa a derubare Fontana di Trevi, le bande usano schemi fissi, competizioni su TikTok, spray urticanti e coltellini per minacciare i passanti. Gli arrestati sono tutti nordafricani arrivati in Italia con lo status di minorenni non accompagnati. Le zone più colpite, Colosseo, Trastevere, Largo Argentina, i raid notturni con appostamenti fuori dai locali. I giustizieri social finiscono nei guai, dei video virali alle denunce per Rissa, la caccia ai pickpocket come uno show da milioni di click, ma sempre più spesso degenera in botte. Ilari Blasi, arriva l'altro sì, a Ravello, nozze blindate a Villa Cimbrone tra la conduttrice e l'imprenditore Bastian Müller. I due sposi sono scambiati le promesse davanti ai familiari e a pochissimi amici come Silvia Tofanin. Le donne erano vestite di bianco, gli uomini scuro, canti e balli fino a notte all'insegna della informalità. Totti e Noemi intanto giocano il derby tra messaggi e social di sfida in televisione. Ok, bene, dunque passiamo a Teramo dintorni prima dello sport, una grande giornata dello sport perché è lunedì, con tutti i risultati e i commenti. Piscina, persi i fondi del PNRR, slitta via la riqualificazione, i termini per ottenere il 1 milione di euro sono scaduti e scattata la revoca del finanziamento. La società che ha presentato il project financing si dovrà ora far carico dell'intero investimento. La struttura d'Acquaviva necessita di importanti lavori che saranno rinviati di un altro anno. Scuole e servizi digitali come con risorse europee, Pineto, sono 16 interventi finanziati e avviati dal comune con oltre 3 milioni di euro, riguardano soprattutto anche le scuole. E ancora, precipita per 10 metri grave un alpinista sul corno piccolo del Gran Sasso. Il 30enne di Sulmona è impegnato nella cordata quando è caduto finendo contro la parete, soccorso in elicottero. Le operazioni di recupero sono state rese complicate dal forte vento, il giovane è stato ricoverato all'Aquila. Controlli nelle gallerie, scattano le chiusure, le misure notturne riguarderanno da stanotte lo svincolo di Vallumano e quello di Teramo Est, si lavora per controlli alle gallerie. E ancora, atto vandalico nella casa di Marà dopo la rissa con i due accoltellati. Cartello del passo carabile divelto dall'abitazione del presidente dell'associazione Fare, e in passato per 2 volte è stata danneggiata la mia auto, presa di mira anche alcune vetrine. Divelto è gettato nel giardino, il PD torna a rilanciare il tema della sicurezza e a chiedere interventi. E ancora, parità di genere, buone regole, enti a confronto sulle cose da fare, commissione pari opportunità per la provincia. Attenzione alla flessibilità degli orari per favorire l'occupazione femminile e conciliare tempi tempi di vita e lavoro. A Rosetto, ex fornace Qatar, arriva l'ok, entro settembre sarà demolita a via libera della conferenza dei servizi, al suo posto un parcheggio per 130 auto. Tentato furto in casa a Teramo Alacona, ma scatta l'allarme e i ladri scappano. Campo sportivo di Sant'Egidio, parte la riqualificazione, finalmente c'è l'autorizzazione comunale per i lavori finanziati dalla società nell'impianto di via D'Annunzio, appunto a Sant'Egidio la Vibrata. Turisti a settembre a Pineto, gli operatori puntano a nuove opportunità, gli albergatori pronti a cambiare il sistema di accoglienza, c'è il problema del personale, serve tanto dialogo col comune di Pineto. Mercato immobiliare in rialzo, aumentano le vendite di case a Martinsicuro, c'è questo report tra le più richieste, quelle vicine alla spiaggia e quelle di nuova costruzione per efficienza energetica. E ancora, a parte il corso per i volontari del soccorso Croce Rossa, parte il nuovo corso per volontari del soccorso organizzato dalla Croce Rossa di Teramo. Allora signori, andiamo adesso al momento magico dello sport, va bene, cominciamo subito. Antonelli e re di Spagna, Kimi in fuga al mondiale, l'italiano fa il bis dopo Monza, Verstappen dietro e Norris al terzo posto, nella Charles Leclerc il primo della Ferrari al quarto posto. Dunque, per quanto riguarda la classifica, Antonelli ha 292 punti davanti a Russell 211 e Lewis Hamilton che ne ha 191. Dunque Leclerc agro dolce il massimo su una pista molto molto difficile. Il monegasco guarda avanti, Hamilton demoralizzato per tutti coloro che lavorano nel team, e insomma è un grande Antonelli, sempre più in alto e se lo merita. Dunque veniamo al MotoGP, capolavoro Marc Marquez a Misano, lo spagnolo fa il bis al Gran Premio di San Marino, disastro Bezzecchi e Bagnaia, italiani fuori. Al tennis, Zverev in mezzo a New York, vince il concorso degli US Open, secondo slam per il tedesco, piegato l'idolo di casa Shelton. Volley, gli europei, l'Italia non si ferma, batte anche la Slovacchia e si assicura gli ottavi. Veniamo adesso invece al ciclismo, 78esima edizione del trofeo Matteotti, vince l'Hollande, il volante norvegese della 1X trionfa in piazza Duca a Pescara davanti a Crescioli, al francese Cosnefroy. E ancora veniamo ai risultati dei vari campionati di calcio. In Serie A, Venezia Fiorentina 2-4, Genoa Frosinone 1-1, Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2, Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo Juventus 3-2, clamoroso a Reggio Emilia, ma finisce proprio così 3-2. Stasera si giocano Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Prossimo turno Monza Sassuolo, Bologna Torino, Udinese Cagliari, Roma Inter, Venezia Lazio, Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genova, Juventus Atalanta, Milan Lecce. Il capocannoniere rimane sempre lui, Malen della Roma, con 5 gol davanti a Raimondo del Frosinone, con il centravanti del Frosinone con 4 gol. La classifica al momento, ma devono giocare ancora Como, Roma e Inter. Dunque la Lazio ha 10 punti, Roma e Inter a 9 insieme al Cagliari, a 8 il Milan, a 7 Como, Frosinone, Juventus e Sassuolo, a 6 Napoli, Atalanta e Lecce, a 4 Udinese, a 3 Torino, Fiorentina, a 1 Parma, Bologna, Monza e Genova, a 0 punti per il Venezia. In Serie B i risultati: Avellino Palermo 1-1, Benevento Elas Verona 3-1, Catanzaro Carrarese 1-0, Cesena Cremonese 2-2, Empoli Arezzo 0-1, Vicenza Juve Stabia 1-1, Mantova Sampdoria 2-0, Padova Ascoli 1-0, Pisa Virtus Entella 1-4, Sudtirol Modena 1-1. In classifica Mantova e Palermo 10, Sudtirol 8, Avellino Modena Ascoli e Padova 7, Cesena Pisa Empoli Arezzo 6, fino alla Sampdoria ultima in classifica a quota 1 punto. In Serie C girone B il Pescara perde con l'Atalanta Under 23 2-1, il Pineto batte con lo stesso risultato la Samaritese, in classifica il Pescara è a quota 4 punti, il Pineto a metà classifica un po' più su a 5, la prima in classifica è lo Spezia, quota 10 punti. Perfetto, dunque andiamo un po' a commentare queste partite, a cominciare dal Napoli. Napoli che vince ma non convince per niente, tant'è che si arrabbia moltissimo Allegri, che se rientra in campo, rientra negli spogliatoi, scusate, subito dopo la fine della partita, senza andare a salutare l'altro allenatore. Bianconeri cadono in Emilia, capo dopo una partita folle con il Sassuolo. Vince anche il Lecce di Francesco, che vola a quota 6 punti, meno male, bisogna prendere punti adesso per evitare poi stranezze nel corso del campionato. Dunque, e oggi ricordo che giocano sia la Roma che va a Torino, il Como che ospita il Parma, e poi c'è l'Inter alle 20:45, l'Inter di Chivu. E ancora abbiamo parlato di Maldini, incidente a Milano, era completamente ubriaco, patente ritirata. Ridiamo questa notizia perché un ragazzo del genere con tanto futuro davanti che si rovina per bere un po', insomma, mi sembra che, anzi, per bere tanto, mi sembra assurdo. Se vuol fare il calciatore, questa è la strada sbagliata. Dunque, Sebastiani a Pescara fa da scudo al mister, che dice non si tocca a Boucher. La squadra è forte, adesso serve reagire. Buone notizie per Merola, escluse lesioni. Saremo a vedere, ma intanto continua la parabola discendente del Pescara. Vediamo la Serie D. Il Giulianova crolla anche a Senigallia. I giallorossi mostrano alcune regie e poca concretezza sotto porta. Vince il Senigallia 1-0. Mercoledì c'è il Termoli per lasciare in fondo classifica e poi naturalmente si va in trasferta a Teramo. Domenica prossima i risultati: Ancona, Montecchio, Gallo 0-1, clamoroso. Atletico Ascoli, Maceratese 2-1, Termoli, Angelana 1-0, Fossombrone, L'Aquila 0-4, Lanciano, Triestina 0-0, Pietralunghese, Foligno 0-1. Si dice che Foligno sia la squadra da battere in questo campionato, io dico che lo è il Teramo. Sant'Egidiese, Recanatese 1-1, Teramo, Taresco 2-2, Senigallia, Giulianova 1-0 in classifica. L'Aquila, Senigallia, Foligno 6, Teramo, Sant'Egidiese 4, Angelana, Atletico Ascoli, Ancona, Montecchio Gallo, Fossombrone, Termoli 3, Recanatese 2, Notaresco, Lanciano, Pietralunghese, Triestina 1, Giulianova, Maceratese 0 punti. Ricordo che il Teramo va a giocare con l'Angelana fuori casa, il Giulianova in casa con il Termoli. Teramo vuole subito il riscatto con l'Angelana, in dubbio Borgarello. Verso l'infrasettimanale di mercoledì chiaramente si prepara la squadra allenata da Pomante, che forse qualche errore l'ha fatta la partita con il Notaresco, che sentiva anche lui, credo. Sant'Egidiese in grosso, prepara il debutto nella sfida col Notaresco, naturalmente dopo il pari con la Recanatese. Beh, insomma, è un grosso acquisto per la Sant, che non bada a spese quest'anno. Il Notaresco si gode il gol di Sabatino, il centrocampista, sono cresciuto tanto ed ho tutto per la maglia. Per quanto riguarda ancora il Giulianova, dopo la sconfitta che brucia sicuramente, per Golizzi resta calmo, ci abbiamo provato, la squadra è viva, prima o poi si sbloccherà, dice Percolisi. E va bene, allora aspettiamo che si sblocchi già col Termoli in casa. In eccellenza Ovidiana, corsa e cuore, tiene testa all'Avezzano, derby di grande equilibrio, finisce 0-0. Il Cenano batte il Montorio 3-1. Ci pensa Super Finizio per la Provasto, che lotta, segna e va in testa alla classifica. Provasto Fucense 2-1. Il San Salvo di Epifani batte il Ponte Umano in Valumano, chiaramente per 3-2, bel risultato. E ancora, tra le altre notizie, il Chieti torna a vincere finalmente con Super Cofini, che fa una doppietta al 32esimo del primo tempo, 19esimo del secondo. 2-1 risultato con il Francavilla a Francavilla. Ciò significa che forse naturalmente il Chieti ha trovato il suo attaccante. Dunque, in classifica San Giovanni Teatino, San Salvo, Provasto 6, Folgore, Delfino Curi, Ovidiana, Sulmona, Torrese 4, Fucense, Celano, Mosciano, Chieti 3, Montesilvano, Avezzano 2, Virtus Cupello, Rositana, Becicalupo 1, Francavilla, Montorio e Ponte Umano 0 punti. Perfetto, dunque, allora signori, ci siamo, è arrivato il momento adesso di andare con gli appunti di Radio Amica International. Ricordo ancora una volta che c'è l'infrasettimanale per il calcio di Serie D, col Teramo impegnata a Santa Maria degli Angeli, credo che si chiami così il paese dove gioca l'Angelana. Vabbè, signori, veniamo agli appunti di Radio Amica International con il Gardel Lido. Stop chiaramente a tutte le notizie che abbiamo, prego. We do it all night long. Yeah. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

bene. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica. Su Radio Amica International da oggi si cambia, lunedì 14 settembre arriva, chiaramente arrivano le hit dell'estate 2026. Abbiamo fatto poker con i nostri quattro angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, la parte orchestrale qui Radio Amica, disco novità eccetera, insomma un poker di cose bellissime per tenervi attaccati sempre a Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. E ancora Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, imprese di pulizia e sanificazione per abitazione, condomini, capannoni eccetera, insomma chiama Top Clean. Radio Domenica Show abbiamo iniziato ieri domenica 13 di settembre con la prima grande puntata della nuova stagione di Radio Domenica Show 2026-2027. Tra poco le notizie riservate con Casa del Fico. Sentiamo un po', prego, prego. Lia.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con notizie riservate, e siccome ci tenete tanto, ci tenete ancora, ricordo la classifica finale del tormentone estate 2026. Al decimo posto Orietta Berti con Quadri, fiori, picche, cuori. Al nono Shakira, Day Day. All'ottavo Tu cosa fai stasera, Noemi. Al settimo Sorry scusa lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Al quinto posto Partenope, al sesto posto Partenope, sempre con Serena Brancale. Al quinto posto c'è Canzone Estiva di Annalisa. Al quarto posto Cabana di Rama. Al terzo Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Al secondo posto La Testa Gira di Fred De Palma. La canzone più dell'estate, Al mio paese, Serena Brancale, Deglia e Levante. Bellissima canzone, vabbè, che adesso diventa la canzone più view della settimana tutti i giorni su Radimic International. Arachino da Sante, solo base di pesce. Per le prenotazioni 347 37 64 271. Siamo in Tortoreto Alto. E ancora stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato e naturalmente col pieno di benzina, gasolio e gasauto. Perfetto, bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi lunedì 14, stasera va all'organico, lunedì 14 stasera all'organico. Andiamo con il

0: Coro di Voci Bianche Città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità, scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, andiamo con la fortuna. Concorso numero 147, combinazione vincente 37 14 40 78 81, Rogioli 1, Superstar 54. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 10.512 euro, ai 4 234 euro, ai 3 19 28 e 2 4 69 euro per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente 37 14 40 78 81, Rogioli 1, Superstar 54. Il ricordo anche per il lotto, un ambo secco fatto dai nostri super esperti, 14-16 su Bari. Complimenti davvero. Bene, allora ci sentiamo domani per i numeri che diamo per il concorso numero 148. Questo è tutto per l'angolo della fortuna. Tra poco le farmacie di turno con aspettando chiaramente appunto il nuovo super concorso festival su Radio Mica International. Sentiamo un po', vai, prego.

0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, adesso andiamo subito con le farmacie di turno. Tenocitai, Enetti, Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante, Morelli, ad Atri, Pepe, a Pinze Silvi, farmacia comunale, a Giovanova, Parere Strobbe, Via Grilei, Valvirata, San Gabriele, Martin Sicuro, Di Matteo, Sant'Egidio, a Roseto, di Bonaventura, a Castellenti, farmacia di Isidoro, a Castellisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montorio, farmacia del Parco, Crognano, Leto, Teramo Città, Vianetti, Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Le super classifiche del lunedì sulla Mica, Radio Mica Internazionale. Sentiamo un po', prima arriva Sosta Gustosa, vai!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora, Radio Mica Internazionale, il 9 luglio 2027 compie 50 anni. Complimenti. Parliamo adesso invece degli stipendi medi in Italia. La classifica chiaramente è dalle regioni dove lo stipendio è un po' più alto di quello magari preso in Abruzzo. Allora, al primo posto la Lombardia, davanti al Trentino Alto Adige, al terzo Emilia Romagna, quarto Lazio, quinto Veneto, al sesto Friuli Venezia Giulia, al settimo Liguria, all'ottavo il Piemonte, al nono Toscana, al decimo le Marche. Dunque l'Abruzzo è tredicesima, dove si prende di più lo stipendio più alto netto è la Lombardia, insieme al Trentino Alto Adige. A proposito di pensioni eccetera, prossimamente nell'anno 2027 dovrebbero rivalutarsi con un più tra il 2,5 e 3%, 3,2%, una cosa del genere. Poi vedremo cosa farà il governo e chiaramente sulla pensione che prende attualmente aggiungici il 3,2%, il 3%, fai conto, vedi un po' quando viene. Vabbè, insomma, sono qualche migliaia di euro, insomma, giusto per andare avanti, via. Signori, siamo arrivati alla chiusura di primissima.

0: Ma l'oroscopo e programmi di televisione, le comunicazioni di servizio da Radio Amica International. Bene, allora andiamo subito adesso, però prima con 900 in Galleria Caffè, sentiamo, prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene, lunedì 14 settembre 2026, siamo arrivati al gran finale di Primissima con l'oroscopo. Adesso subito programmi in televisione e le comunicazioni di servizio, tanto per chiudere in bellezza. Allora, sentiamo.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via con l'oroscopo del giorno lunedì 14 settembre. Ariete, nel lavoro ti si presentano delle opportunità molto concrete grazie alle quali riesci facilmente ad andare oltre un fastidioso blocco. Toro, sembra che la configurazione ti inviti a soffermarti su alcuni aspetti che ti spiazzano, inducendoti a perdere in parte il controllo delle cose. Gemelli, un cielo particolarmente armonioso ti consente adesso di azzardare mosse un po' diverse nel lavoro. Ora sperimenti in prima persona come un maggiore coinvolgimento emotivo possa cambiare le cose. Cancro, l'amore oggi non si accontenta di un compromesso, ti vuole tutto per sé, ti trascina in una dimensione passionale. Leone, la giornata odierna potrebbe generare delle situazioni che in qualche modo incrementano la tua opportunità di riuscita nel lavoro. Vergine, l'alleanza tra Marte e il Sole che è nel tuo segno oggi si perfeziona fornendoti strumenti concreti per prendere decisioni e passare alla parte pratica. Bilancia, ti trovi al centro di una configurazione armoniosa che è anche particolarmente stimolante perché ti incoraggia ad andare verso i tuoi sogni. Scorpione, la Luna e Venere si uniscono nel tuo segno facendo affiorare emozioni dalle regioni più remote e profonde del tuo essere. L'amore si colora di passioni. Sagittario, un'insolita determinazione ti consente di iniziare la settimana con un atteggiamento risoluto che accorcia sulle distanze e nel lavoro ti restituisce il potere decisionale. Capricorno, i capricci delle circostanze mettono nelle tue mani strumenti davvero preziosi che ti consentono di rendere visibili le capacità personali e le competenze. Acquario, sei al centro di una serie di aspetti di natura diversa, ma tutti hanno un effetto particolarmente stimolante e aumentano in maniera significativa il tuo potere personale. Chiudiamo con i pesci. I favori di Luna e Venere lasciano apparire delle prospettive positive che ti incoraggiano ad andare avanti nelle scelte intraprese ultimamente. Ok, perfetto. Dunque, allora andiamo adesso con quel che vedremo stasera in televisione. Su Rai 1 abbiamo il giovane Montalbano, su Rai 2 Boston Blue, sempre in prima serata alle 21.30. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose, su Rai 4 Quarta Repubblica, canale 5 Temptation Island, su Italia 1 The Protege Film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV 8 Junk Unchained Film Western, su Tele 9 Little Big Italy e poi ancora per chi ama i film western su Rai Movie, canale 24 stasera 21.10 L'Uomo di Laramie. Ma attenzione, perché ci sono tre partite importanti stasera del Como, della Roma e dell'Inter. Come fai a staccarti? Da lì è impossibile. Comunicazioni diverse servizio, scusate. Dunque, allora, Radio Domenica Show torna domenica esattamente 20 di settembre 2026 ed è esattamente la seconda puntata della stagione, della nuova stagione di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Savetto del Tronto e lo shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Da oggi lunedì 14 settembre è il momento super delle hit dell'estate 2026 e ancora i nostri super festival. Dal 1 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica. Andiamo adesso invece con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 14 lunedì, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico, va bene? Dunque, non sbagliatevi, vabbè, dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. FPC6. Bene, allora signori, ci lasciamo qui, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nella prossima edizione più tardi. È ricominciato la grande, la nuova stagione su Radio Amica International. Grati per il vostro grande ascolto, sempre innamorati di Radio Amica International. Beh, è vero, grazie a voi, grazie. Grazie a voi, grazie. Buona giornata.

0: parlo io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

Acci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: artista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abelante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Taramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.